0: Radio Subasio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Dimmi perché.

Sheryl Crow e Sting, che quell'anno lì nel 2006 era un po' il duetto che non ti aspetti, e invece li abbiamo riascoltati con Always on Your Side, sempre dalla tua parte su Basio. Continua la vostra mattina di domenica con Ignazio. Ultimo si è divertito a replicare all'accusa che lo vedrebbe pubblicare sempre le stesse canzoni. Lui ha detto: ma ho fatto questa, questa, questa e questa, sono molto diverse fra loro, tra cui Vieni nel mio cuore che risentiamo. È una via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Tutti a Berlino con Ernia su Radio Subasio, le 6 in punta, ascoltiamo il meteo di questa domenica.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo bello anche nella giornata odierna grazie alla presenza dell'alta pressione, sebbene con qualche nuvola in più rispetto alla giornata di ieri, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al nord-ovest e Sardegna, comunque in generale senza piogge, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in ulteriore leggera crescita in molte zone d'Italia, valori nel complesso nella norma o solo di poco al di sotto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
4: Deliveroo!
3: Ordina Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con da MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

C'è un cuore che batte nel cuore, Antonello Venditti dall'86 su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti, bentrovati da parte di Ignazio Failla. Stamattina mi sono imbattuto in una curiosità, uno studio che rivela i lavori in cui si tradisce di più e sono un po' indeciso se affrontarlo o meno, perché magari qualcuno che conoscete, con cui state, fa quel lavoro là. Uno dice, ah vedi, e uno si fascia la testa e si rovina la domenica e non solo, anche i mesi a seguire. Perciò al 348 075 8060 lancio un mini sondaggio, pre-sondaggio, che ha a che fare con lo tratto o non lo tratto l'argomento lavori in cui si tradisce di più. Lascio scegliere a voi. Nella democrazia più assoluta, nel giorno mondiale della libertà di stampa, voi capite insomma che privilegio che avete. Vai, scegliete se volete, tanto The Colors con Rolling Stones.

La ragazza dei tuoi sogni, Luciano Ligabue su Radio Subasio. Bene, sì, avete votato, vi siete espressi e allora è giusto parlarne. È uscito quest'altro studio nuovo che parla di tradimento. Ora, non vogliamo impelagarci nei meccanismi che portano a farlo, che lo innescano il tradimento, però sicuramente insomma sono dinamiche che poi portano a situazioni non sempre riparabili in una coppia. Però lo studio sottolinea come la maggior parte dei tradimenti non nascono da una mancanza in particolare, ma da un desiderio di scoperta, esplorazione. In questo senso ci sono alcune professioni che portano, non a tutti chiaramente, verso l'infedeltà, collocando il tradimento al lavoro come uno dei più gettonati. Quindi ci sono alcune professioni che sembrano incoraggiare, diciamo, relazioni sentimentali e tradimenti extra coniugali, mettiamola così. Quali sono? Allora, io le dico, ma ambasciatore non porta pena, quindi prendete le cose con le pinze, mi raccomando, è generale, anzi forse meglio è generico quello che sto per raccontarvi. All'ottavo posto i piloti e gli assistenti di volo o le assistenti di volo. Al numero 7 gli agenti immobiliari. Al sesto posto gli, diciamo, quelli che non lo diresti mai, no? I contabili e chi lavora in banca, poi le forze armate, gli informatici, chi lavora nell'ospitalità e negli eventi, i venditori e al primo posto inarrivabili professionisti sanitari, medici e infermieri in particolare. Perché queste professioni poi ve lo spiego meglio dopo. Intanto però, se volete confessare, ma voi siete mai stati traditi? Cioè, lo sapete? O pensate di esserlo stato? Secondo voi qual è la vostra sensazione sotto questo punto di vista? 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali.

fatta apposta, questa canzone è il titolo che porta, visto l'argomento lanciato così in una domenica mattina qualunque alle 6:25 su Radio Subasio, cioè il tradimento sul posto di lavoro. E questa classifica ingloriosa, se volete, non c'è altra possibilità, non c'è altro modo di definirla, perché chiunque potrebbe sentirsi risentito, però lo sottoscrivo, lo ribadisco, è chiaramente generica, arriva da uno studio ed è una percentuale, l'85% dei casi di infedeltà avrebbe inizio sul posto di lavoro, e la classifica che vi ho detto prima vede al primo posto professionisti sanitari, medici, infermieri in particolare, ma non, cioè, ce n'è un po' per tutti, ecco, non risparmia assolutamente nessuno. La mia curiosità aveva a che fare più che altro con la sensazione che avete o non avete magari di essere stati traditi nella vostra vita, non attuale ma in generale, insomma, da quando ne avete memoria, e che cosa vi ha condotto a pensare questo. E poi ci sono quelli che invece lo sanno perché l'hanno scoperto oppure gli è stato dichiarato, cosa difficile, però succede anche quello. 348 075 80 60 è il numero per i vostri WhatsApp, per i vostri vocali. Tra poco vi ascoltiamo, intanto Al mio paese con La Brancale. Mi sento una...

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Vacanza, concerto, Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del Noiva. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: È un momento di grandi ritorni per la musica italiana. Fabrizio Moro ci delizia con una nuova canzone che si chiama Niente da perdere, che vi accompagnerà nei prossimi minuti di questa domenica insieme sulla vostra Radio Subasio.

0: dove va? Dove va questo cuore? Dipende, dipende dal lavoro che fate. Allora, è uscita una classifica curiosa basata su dati empirici di una piattaforma per chi cerca avventure extraconiugali, che ha stilato la lista delle professioni dove a quanto pare si scivola più spesso in quello che comunemente chiamiamo tradimento. Sul podio, dunque, al terzo posto troviamo il settore dell'edilizia. Forse tutto quel tempo tra i cantieri stanca, o forse è colpa del caschetto, chi lo sa. Al secondo posto ci sono gli imprenditori, quindi gli addetti a vendita, anche alla vendita, non solo imprenditori, perché dicono che il rischio sia il loro mestiere, e a quanto pare, insomma, c'è chi ama rischiare. La medaglia d'oro in assoluto, i campioni della scappatella, sempre in linea generale, generica, e prenderli con le pinze, è una roba ironica come la stiamo buttando così. Ci sono coloro che lavorano sia nel settore del commercio e anche in quello della sanità barra istruzione, quindi infermieri, maestri, infermiere, maestre, chiaramente. Ora uno dice: ma è vera questa cosa? Per certificare che non stiamo dicendo delle cose così, delle baggianate e basta, per quanto l'argomento comunque sia abbastanza importante, ho una testimonianza che arriva direttamente da una persona interessata, cioè nel senso che ne sa. Sentiamo, prego.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Lo sapete che lo volevo dire? Gli ospedali, come si tradisce negli ospedali, non
0: capito?
1: Si tradisce da nessuna parte.
0: Lo dice lei.
1: Ho visto cose che voi umani... Pensate, stamattina sono di turno in ospedale, non io, cioè...
0: Ah, tu non tradisci l'ospedale.
1: Però è vero... In ospedale si vedono delle cose che secondo me non si vedono da nessun'altra parte, in effetti. È giusto che sia il primo posto, credetemi.
0: E certifica, ragazzi.
1: Buona giornata a tutti da Geraldine, in questo momento... sul raccordo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza che dà valore a quello che stavamo dicendo in questa domenica mattina. Che poi nella classifica magari ci sono, che ne so, dei mestieri che chiaramente non sono menzionati. Sono solo 8 i posti di cui che vi ho menzionato giusto appunto, però magari ci sono alcuni che non sono stati detti. Secondo voi, se c'è anche una categoria dove si tradisce parecchio, potrete confessarlo. 348-075-8060, ne parliamo mentre Emmer Comici dicono: vacci piano. Scusa se ancora...

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

nostra seconda ora. Allora, partiva, come diceva il saggio, partiamo dall'assunto che tutti abbiamo, ma poi perché boh, vabbè, comunque lo diceva lui, tutti abbiamo le corna, bisogna portarle con eleganza, questo è quello che almeno diceva il vecchio saggio. Può essere vero, le categorie dove si tradisce di più, insomma, sono parecchie ed è tutta roba di contatto umano, regolare e necessario, ecco, ce lo giustificano così questi dello studio che hanno preso i dati da questa piattaforma che si occupa proprio di situazioni extra coniugali. E vi ho chiesto quali sono, oltre a sapere se per voi siete stati traditi o meno, vi ho chiesto anche qualche categoria nella quale si può scivolare più spesso. Ecco, mi avete detto l'autista di camion, di pullman, di qualunque altra cosa. Io però ho un papà che ha fatto questo nella vita, quindi non lo voglio sapere, vabbè, se fosse vero sono contento che non c'è nella classifica, grazie. Ecco, ne parliamo al 348 075 80 60. Saluto Gianni, che è il nostro amico delle rose, oggi super carico, che mi ha scritto dei messaggi del super gossip di cui io non parlerò perché non faccio questo qui alla radio. Però Gianni, grazie, che gioia leggerti stamattina.

0: Man I Need su Radio Subasio, pochi istanti alle 7, le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta, lo dice il presidente americano Trump, sottolineando che nemmeno l'ultima proposta in 14 punti inviata da Teheran, che valuterà a breve, sarà a suo avviso accettabile. La Repubblica Islamica replica: non consegneremo mai il Golfo all'America. Basi militari e dazi, il capo della Casa Bianca contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi. L'ordine è arrivato dal Pentagono, nel mirino anche Madrid e Roma. Sulle auto, dazi del 25%. Il segretario di Stato USA Rubio oggi sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la Premier Meloni. Secondo un rapporto ONU, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Potrebbero volerci 7 anni. L'addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, la sua scomparsa il 1° maggio all'età di 59 anni. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Dramma familiare in provincia di Brindisi, dove in poche ore un infarto ha stroncato prima un uomo di 50 anni, poi la sorella maggiore. Alla notizia delle due morti, la terza sorella si è sentita male e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo. Calcio, nella 35esima di Serie A, Como-Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter di Chivu contro il Parma alle 20:45 basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 con la Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente causa rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia; sulla grande raccordo anulare Casilina Appia code per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione di Appia; sulla 4 Torino Milano rallentamenti all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano; sulla A23 Palmanova Tarvisio code per un incidente risolto tra Confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine, sulla statale bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato all'incrocio Nola A30 in direzione dell'incrocio Capua, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Salve!
8: Ah, lei ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
8: A 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Noi siamo giovani.
15: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
0: La prossima canzone è un inno umanitario che invita a migliorare il pianeta, rendendolo un posto migliore, più gentile e sicuro per tutti. La collection delle 7 è Heal the World di Michael Jackson.

questo momento e sta facendo anche abbastanza discutere il biopic dedicato a Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar, molto bravo, questo ve lo posso dire perché l'ho visto, che però al 92 non ci arriva. Ah, no spoiler, va bene, non vi dico niente. Il 92 è l'anno invece di uscita di Heal the World, l'inno a rendere il mondo un posto migliore, che insomma caratterizza la carriera musicale di Michael Jackson, la seconda parte, diciamo, quella che ha a che fare con gli anni 90 e con ritmi e suoni completamente diversi rispetto all'inizio. Buongiorno, buona domenica a tutti da parte di Ignazio Failla, insieme fino alle 9 di questa mattina. Stiamo parlando di tradimento. Abbiamo fatto la classifica delle categorie dove, anzi, che tradirebbero di più. Ora, sebbene la professione possa aver creato la condizione che mette alla prova la scelta di essere infedeli, resta comunque una cosa personale, eh? Quindi alcune professioni potrebbero creare le condizioni, ma non è che tutti tradiscono. Quindi ne parliamo dopo.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Oggi guardiamo oltre le piccole delusioni, perché le opportunità non mancano se la mente si apre al presente. È importante non perdere l'ottimismo. Marte nel segno spinge all'azione mirata. Sul lavoro spunti innovativi portano a dei concreti successi. Toro, liberiamo energie inesplorate affrontando con fermezza ogni attaccamento superfluo. Il Sole e Mercurio congiunti ci illuminano la via da percorrere. Giove in Cancro ci facilita nelle nuove opportunità. Esprimiamo la nostra autenticità senza esitazioni. Gemelli, accogliamo con coraggio le verità che il cuore ci rivela. Venere bilancia l'umore, Marte ci dona slancio vitale. È il momento giusto per un'evoluzione. Saturno e Urano ci donano reali possibilità. Svolte inattese si manifestano, portando novità nella quotidianità. Cancro. Non sempre abbiamo chiaro ciò che vogliamo davvero, ma oggi alcune dinamiche portano alla luce contraddizioni che non possiamo più ignorare. Se sentiamo che una scelta si fa pressante, non decidiamo per paura di restare soli. Mercurio ci sprona a parlarne. Leone, il Sole e Mercurio in quadrato creano tensioni, ma non sempre è il momento giusto per alzare la voce. La Luna, Marte e Saturno aiutano a mantenere la rotta. Nei rapporti più stretti oggi occorrono pazienza e fiducia, anche quando sentiamo di avere ragione in toto. Vergine, ci accorgiamo di quanto certi pensieri abbiano preso forma, ma servono misura e precisione affinché trovino la maniera ideale per poter essere esternati. Che poi le parole giuste forse già esistono, ma chi ci ascolta prima ha bisogno di sentirsi visto e considerato. Bilancia. Marte e Saturno si mettono di traverso. Bisogna escogitare metodi non convenzionali per aggirare gli ostacoli con l'appoggio di Venere, Urano e Plutone in trigono. Qualcosa ci sfugge, ma forse è bene non inseguire chiarimenti. Certe verità si lasciano scoprire pian piano. Scorpione. Forse alcune cose non scorrono più con la stessa fluidità. Giove in Cancro ci offre una via d'uscita, ma solo se siamo disposti al cambiamento. Una conversazione gira a vuoto. Attenti al funzionamento degli ingranaggi. Rischiamo di rimanerci incastrati. Sagittario. Abbiamo tenuto duro a lungo, eppure serve resistere ancora per poco. Marte e Saturno fanno il tifo per noi e ci danno una mano a non mollare, senza irrigidirci. Troppa tensione ci confonde. Reagiamo come se fossimo sotto attacco quando è solo un abbraccio affettuoso. Capricorno, siamo lucidi, determinati, con i piedi ben piantati a terra. Le pressioni non mancano, ma dobbiamo solo cercare di rimanere solidi, senza chiuderci a riccio. Non è proprio necessario tenere tutto completamente in ordine. Basta esserci, anche nelle imperfezioni. Acquario, le energie ci spingono in avanti. Semaforo verde, possiamo procedere purché la direzione sia chiara e la testa lucida. Non forziamo più del dovuto. Possibilità di scambio profondo e gentile. Non abbiamo fretta, godiamoci queste relazioni armoniose. Finiamo con i pesci. Urano prova a farci lo sgambetto, tra possibili imprevisti e destabilizzazioni. Non permettiamogli di spazientirci, siamo capaci di equilibrio e senso pratico. Ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa, ma ogni tanto va bene anche un po' di disordine. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Negramaro è meraviglioso su Radio Subasio. Stamattina sto raccogliendo diverse testimonianze di tradimenti partendo da questo, da questa ricerca che ci racconta che alcune categorie, professioni sono più inclini per varie motivazioni, per il contatto umano che si ha tra colleghi, con persone che magari, con gli avventori, ecco. Però questo è un argomento di cui ci occuperemo dopo nello specifico meglio, così potete dire anche la vostra se volete. Adesso invece, come ogni giorno a quest'ora, su Radio Subasio è tempo di festeggiare chi compie gli anni. Quindi in questo 3 maggio conoscete qualcuno che festeggia bene? Scrivete un bel messaggio scritto al 348 075 8060 con i vostri auguri e lo sentirete in diretta tra poco. Tell me.

Giuseppe anno, tanti auguri. Elodie è giovane, non vi dico l'età, ma è giovane, ve lo dico. Vediamo i vostri invece che avete inviato al 348-075-8060. Volevo far ricevere a mia cognata Giulia i miei più cari e sinceri auguri di un buon compleanno anche da parte della nostra sorella e le nipoti. Sono felice di Cerveteri. Sono Rocco da Napoli, volevo fare tanti auguri a mia moglie che oggi compie gli anni e dirle che la amo da impazzire. Grazie per tutto quello che fai per noi, per i nostri piccolini. Tanti auguri Emilia da parte di tuo marito, ma anche di Gioia e Americo. Poi vorrei fare tanti auguri a Salvatrice che mi sopporta e supporta da 20 anni. Passeremo insieme anche questo periodo, ti amo tanto. Tantissimi auguri di buon compleanno Gabriele dalla squadra I Mercenari. Salutiamo augurando buon compleanno il mitico Roberto di Cattolica. Goditi la giornata da Nadia e Stefano. Gli auguri alle persone speciali passano attraverso la nostra radio preferita e tu, caro Marco, fai parte di queste. Con affetto e simpatia ti auguriamo di trascorrere questa giornata in allegria. Buon 50° compleanno da Carla, Adriano, Piero, Valentina, Gianluca e Gabriele. Grazie per rendere felice la mia sorellina. Tanti auguri a Rachele che oggi compie 2 anni da parte di Sabrina e Thomas. È il compleanno dell'attore e conduttore TV Dario Vergassola, di Lucia Ocone, straordinaria attrice e imitatrice anche, e poi di un uomo che è una colonna immarcescibile. Tanti auguri a Massimo Ranieri qui con Rose Rosse.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione. Il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
18: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
19: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
20: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
21: Deliveroo!
20: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: Nella giornata in cui stiamo parlando di tradimento abbiamo l'antidoto per farvi stare meglio e ce lo fornisce Sal Da Vinci con una canzone che invece parla di tutt'altro, anzi, proprio del per sempre sì.

Blasio, buona domenica, alle 7.46. Da parte di Ignazio, diversi studi di psicologia stanno rivelando che l'85% dei casi di infedeltà avrebbe inizio sul posto di lavoro e che le persone che tradiscono di più sono professionisti sanitari, medici, infermieri in particolare, venditori, chi lavora nell'ospitalità ed eventi, informatici, forze armate, contabili e chi lavora in banca, agenti immobiliari, piloti e assistenti di volo. Quali sono i punti in comune? Beh, orari di lavoro quasi sempre lunghi e interminabili, e i colleghi diventano più presenti nella nostra vita di familiari e partner. Poi ci si mettono anche lo stress e l'adrenalina che caratterizzano molti di questi lavori, che creano legami più profondi e forti e allo stesso tempo incomprensioni anche con chi non vive la stessa esperienza lavorativa. Alcune professioni potrebbero creare condizioni che facilitano un tradimento, ma questo non vuol dire che tutte le persone che svolgono quel lavoro poi tradiscano. Ora, voi siete mai stati traditi? Che ne sappiate, eh? O magari avete la sensazione e aggiungereste qualche altra categoria professionale all'elenco sopra citato? Dai, parliamone con leggerezza, mi raccomando, al 348 075 80 60. Messaggi vocali su WhatsApp. Adesso Annalisa.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Tante volte ti ho cercato.
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Domani sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: insieme vogliamo aggiungere qualche categoria alle dette prima, nelle quali si tradisce di più? Fatelo voi, 348 075 80 60. Ci sono testimonianze dirette, quindi assolutamente opportune, prego.
1: E buongiorno, Cristiana da Roma.
0: Ciao.
1: Posso dire che i maestri di tennis sono molto infedeli.
0: Aia.
1: Sono stata tradita ben due volte.
0: Due?
1: E ho anche perdonato, adesso basta. Ciao, Radio Subasio.
0: E cambiamo sport, Cristiana. Basta tennis, va bene? Pochi secondi alle 8 del mattino su Subasio, la Breaking News di TG Com 24.

0: buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano. La valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto, rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni e si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica, la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti Como Napoli. L'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre Belluno, code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla Grande Raccordo Anulare Casilina Appia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Let's go! Da MedioWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MedioWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MedioWorld.it. MedioWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

ancora di questa domenica insieme, il 3 maggio, le 8:11. Ciao, buongiorno da parte di Ignazio Failla. E in questo 3 maggio, beh, cose ne sono successe. Andiamo a sintetizzare un po' nel corso degli anni in giro per il mondo. Proprio in giro per il mondo, come Cristoforo Colombo, 1494, il 3 maggio raggiunse l'isola della Giamaica, che lui battezza col nome di Sant'Iago, poi diventato Santiago, dove sbarca in quella che prenderà il nome di Discovery Bay e la descrive come la più bella isola che occhio umano abbia mai veduto. 1985 nasce il foglio di calcolo elettronico che viene commercializzato con il nome di Excel, che dopo 41 anni, devo dire, per me è ancora uno sconosciuto. Niente, non riesco a capirlo. 1991, dopo 14 stagioni e 357 episodi, viene trasmessa negli Stati Uniti l'ultima puntata della serie televisiva Dallas. Non mi ricordavo come finisse, sono andato a guardare, era meglio non farlo. C'è JR che non c'ha più niente, non c'ha più la compagnia petrolifera, nulla. Gli hanno voltato le spalle tutti. A un certo punto uno sparo fuori campo e ci lascia il dubbio atavico e perenne che riguardi lui oppure no. Cioè non si sa se... Vabbè, finisce così. Povero JR. Una vita a fare sorprese agli altri e poi da solo. Vabbè, te lo ricordavi? Ricordo.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

0: Le ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: Giusy Ferreri su Radio Subasio con le cose che canto e le cose che invece vorreste sentire voi, cioè meglio la canzone che vi piacerebbe sentire in questa domenica mattina. Beh, sceglietela con un messaggio vocale al 348 075 80 60. Diventate protagonisti del voice box di questo 3 maggio indicandola a voi, una canzone che potremmo sentire tutti insieme. Dite il vostro nome, il titolo di questo brano, magari diteci anche perché vorreste sentire proprio quella, mentre risentiamo Alanis Morissette.

0: Gianluca Grignani con Falco a metà ad accompagnarci alle 8.27 in questa domenica mattina, in cui impunemente, me ne rendo conto, abbiamo deciso di chiacchierare di tradimenti, chiedendo a voi al 348-075-8060 la categoria che forse è più incline, categoria chiaramente di lavoratori intendo, che voi pensiate o sappiate per certezza, e poi anche se avete mai avuto la sensazione di essere traditi, così raccontandovi. Abbiamo una testimonianza, sentiamo.
1: Buongiorno, Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao.
1: Mi successe qualche anno fa, facevamo il corriere tutti e due e c'era una ragazza che faceva scuola, nel senso veniva con me per imparare la zona. Una mattina la vedo con arriva, la chiamo, l'avrò chiamata io penso 20 volte, poi dovevo partire. Alla fine mi risponde, mi disse che non sarebbe più venuta
0: perché
1: mio marito la invitava a casa e le offriva il caffè. E di conseguenza lei il caffè a casa mia ce l'ha mai più bevuto,
0: sì.
1: Ma nemmeno il mio ex marito. Olè!

0: vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express. Anche entro le 12.
3: Gold Espresso ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express. Il pallet espresso.
4: Noi siamo giovani.
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Voice Box.
10: Voice Box.
9: La tua voce su Radio Subasio.
11: Buongiorno amici di Subasio, da Gianni. Ma non la puoi mettere la nuova canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, che ci dà una botta di vita per cominciare la giornata?

0: È la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, che ha già fatto breccia nel cuore di Gianni, evidentemente, che l'ha richiesta nel voice box di questa domenica. Le 8.37, quindi che categorie vogliamo inserire? Un po' più inclini al tradimento e perché? 348-0758-60, sentiamo!
1: La categoria anche a rischio è...
0: Quale?
1: La categoria che lavora nella ristorazione.
0: Perché?
1: Perché veramente si fanno degli orari interminabili, 12, 14 ore di lavoro di fila e si lavora fianco a fianco ad una persona tutti i giorni e quindi quella persona diventa parte della tua vita e penso che veramente il tradimento è lì.
0: In agguato dici tu, poi l'occasione fa l'uomo ladro. Ci sarebbe anche la storia di Enrica che ha raccontato di diversi compagni, diversi matrimoni finiti sempre male per colpa delle vicine di casa. Ma secondo me non erano le vicine di casa. Era lui, erano le persone che sceglievi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
0: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: E adesso un appuntamento da non perdere. Sabato 9 maggio dalle 10 alle 16 lo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma vi aspetta per un grande party di inaugurazione. Musica, giochi, degustazione di prodotti straordinari, gadget e tante sorprese. E sapete che ci sarò anch'io? Sì, sì, proprio così. Sabato 9 maggio ci vediamo tutti allo spazio Conad di Casalbertone in via Alberto Pollio a Roma. Allo spazio Conad di Casalbertone è party time.
1: Radio Suvasio.
2: 40 anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
3: L'infinito sai cos'è.
2: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Suvasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Suvasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosuvasio.it.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Alex Britti con Oggi sono io su Radio Subasio e oggi c'è anche Jonathan
1: anche
0: Mensu.
1: Ieri, anche eri ieri, tu. Sì. E anche forse tu. Anche domani.
0: No, domani no.
1: Chi sei domani?
0: Cioè, non qui almeno.
1: Ah, ok. Vediamo, buongiorno, vediamo. Buongiorno
0: a
1: tutti.
0: Io mi devo scusare con tutta la platea smisurata di Subasio. Ho creato un vespaio stamattina con la storia del tradimento, però l'avevo messa ai voti. Hanno votato e volevano parlarne, quindi...
1: E quindi la percentuale che dice? Cosa dicono le statistiche?
0: Ma stanno mettendo le categorie,
1: siamo,
0: capito?
1: Un popolo di...
0: Traditori,
1: sì.
0: Sì? Sì. Non dichiarati, però sì.
1: Ok.
0: E soprattutto con tante categorie in gioco. Allora, c'è la classifica delle 8, che sono quelle, diciamo, più riconosciute, e poi ho chiesto l'esperienza personale. Ne vuoi sentire una?
1: Prego.
0: Una categoria che non, certo, è stata menzionata, certo, prego.
2: Vogliamo parlare delle troupe cinematografiche? Turni che arrivano anche a 16 ore al giorno, magari in trasferta per 2, 3, 4, 5 settimane, per 2 mesi, 3 mesi. Un abbraccio a tutti da Stefano da Roma.
0: Secondo te lui ne sa? Che io ho sentito una sicumera
1: sicuro, vero? Ha raccontato una storia di vita, dici? Non lo so, non
0: vabbè,
1: lo so,
0: comunque, dai. In ogni caso, poi chiaramente l'occasione
1: forse
0: fa
1: l'uomo... ha visto, è testimone oculare.
0: L'occasione fa l'uomo ladro, ma poi ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. Invece di tutt'altro tenore quello di cui parlerete con,
1: sì,
0: Jonathan.
1: Sì, parleremo di gentilezza questa mattina e quindi vogliamo sapere il gesto gentile che avete ricevuto, ma vi diremo anche qual è il vostro gesto gentile in base al calendario della gentilezza. Ci direte il vostro giorno e mese di nascita e vi diciamo qual è il vostro gesto gentile.
0: Amore, poi se volete anche un cornetto e un caffè, visto che ci siamo.
1: Basta chiedere, abbiamo tutto.
0: Va bene, allora più tardi ora Lola Young. You know

0: del tradimento con tanto di classifica delle professioni più inclini, tutti gli amici che lavorano negli ospedali, proprio ormai mi vogliono un bene infinito. Vabbè, mica tutti, dai. Noi ci risentiamo il prossimo weekend in diretta solamente la domenica dalle 5 alle 9, il sabato mi dovete trovare da qualche altra parte, ma saprete, insomma. Bene, grazie, vi lascio con Jonathan Mansi, sono le 9, arrivano anche le breaking news di TGCom 24. Da Ignazio, buona domenica, ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva l'ordine del Pentagono entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia. Sui dazi al 25% sulle auto europee, nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 25 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. Mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli. Non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20.45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid. Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona domenica da Stefania Andriola di meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in generale stabile grazie alla presenza dell'alta pressione, ma con velature in transito che nel corso della giornata si faranno dense su Alpi, nord-ovest, a tratti anche in Sardegna. Fra pomeriggio e sera ulteriore aumento della nuvolosità all'estremo nord-ovest e sull'isola. Massime in aumento al nord-est, al centro-sud e in Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
13: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
14: Buongiorno e buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Questa è Radio Subasio. Auguriamo una buona domenica a chi si sta godendo il caffè lento di questa mattinata e anche la nostra musica.

Jackson, vi abbiamo riportato al 1989 con i Tears for Fears su Radio Subasio. Sowing the Seeds of Love, il caffè lento della domenica. Beh, c'è chi ci fa già invidia, è Aurora che ci ha mandato il suo messaggio al 348-075-8060 con la foto di un caffè, dice: questo è il mio caffè lento della domenica, ma su un panorama bellissimo, sfondo del mare, giornata fantastica. Allora non ci resta che alzare il volume, trascorrerla insieme. La musica più bella ce la mettiamo noi anche in questa domenica mattina. Staremo insieme fino alle 11. Io sono Jonathan Menzi e vi invito subito a giocare insieme a me, perché c'è una canzone da indovinare. Il numero è, come vi ho detto, il 348-075-8060, e il gruppo da indovinare è statunitense con un nome di appena 3 lettere. Questo nome indica una fase del sonno. Beh, direi che più di questo non posso dirvi. La canzone da indovinare è sicuramente il loro successo più grande, tra i suoni distintivi quello del mandolino. Provate a riconoscerla anche tramite la clip mostrificata e diteci quindi nome del gruppo, titolo del brano al 348-075-8060. Il più veloce che riuscirà a dirci tutto correttamente tra poco sarà in diretta con noi su Radio Subasio.

0: essenziale. Marco Mengoni su Radio Subasio alle 9:23 minuti. Fatemi salutare la più veloce che ha indovinato la canzone di oggi nel nostro gioco della canzone misteriosa. Andiamo a Parma da Laura. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ferma all'autogrill in questo momento, vero?
1: Ferma all'autogrill, solo per voi.
0: Apposta per parlare con Radio Subasio. Che onore, grazie, grazie. Senti, ma a questo punto che fai? Approfitti anche per un altro caffeino oppure...
1: Approfitto, sì. Approfitto. Da buona italiana approfitto per un caffè.
0: A che numero sei, per curiosità, di caffè presi?
1: No, è il secondo. Sarebbe il secondo questo, lo dedico a voi.
0: Ok, grazie, grazie. Allora ce lo prendiamo insieme tra poco. Senti, dove stai andando di bello?
1: Sto andando a Lucca a una gara di pop.
0: Tua?
1: Mia figlia.
0: Tua figlia. Tua figlia. Anche sì. Se so che anche tu sei una sportiva.
1: Sì, una giocatrice di beach volley.
0: Wow, meraviglioso. Quindi adesso, insomma, comincia la stagione, eh? Adesso ci si diverte da ora in poi.
1: Adesso inizia il bello, si inizia a giocare all'aperto. L'inverno al chiuso, finalmente primavera e estate all'aperto.
0: Alla grande. Senti, c'è un gesto gentile che ti viene in mente? Perché noi tra poco ne parleremo, sarà l'argomento di questa mattinata. Un gesto che hai ricevuto e che non scorderai mai?
1: Allora, penso a un gesto recente che ho ricevuto da parte di mia figlia, un paio di orecchini fatti da lei a mano, quindi un regalo pensato
0: e creato anche.
1: Ho apprezzato molto.
0: Sono i migliori questi, perché non è vado, compro e regalo, è penso, creo, insomma ci perdo del tempo, ci investo del tempo e quindi bello, bello, bello. Ma come si chiama tua figlia? Così la salutiamo, le facciamo un in bocca al lupo.
1: Si chiama...
0: Un abbraccio a lei. Senti, la canzone misteriosa invece?
1: La canzone misteriosa è Losing My Religion di Beirem.
0: Benissimo, perfetto. E noi ce l'ascoltiamo. A questo punto vogliamo salutare qualcuno, Laura?
1: Ma saluto a questo punto mia figlia e mio marito, che adesso è in autogrill e mi ha preceduto.
0: È andato a ordinare il caffè. Grazie.

0: consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Noi siamo giovani.
6: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Pazzesco come una canzone possa catturare così perfettamente l'anima di una città e te la faccia vivere portandoti dentro i vicoli di Napoli. Stiamo parlando Voglia e Tournà.

0: Alfa con Bellissimissima su Radio Subasio. Ancora buongiorno e buona domenica a tutti.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Mandi una canzone alla Giulia e alla Graziella che stiamo andando a un raduno di trattori alle piazze.
0: Bello il raduno di trattori per una domenica proprio originale, sicuramente. Certo, dedichiamo loro Bellissimissima, che è uno di quei complimenti gentili che arrivano dritti senza fare troppi giri di parole. Allora, buona domenica mattina, è il momento perfetto per ricordarci proprio che le parole, se usate bene, sistemano un po' l'aria. Sapete che esiste anche un calendario della gentilezza con un gesto al giorno, telefonare a qualcuno, ringraziare, aiutare, fare pace. Tra poco lo useremo proprio per scoprire qual è il gesto gentile abbinato alla vostra data di nascita.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Marco su Radio Subasio con Io No, buongiorno da Jonathan. Ci avete fatto caso che se qualcuno ci tratta bene spesso cambiamo tono ed espressione anche noi? Pensate a un gesto piccolo, una persona che vi fa passare avanti, qualcuno che vi scrive proprio quando ne avete bisogno. Non vi cambia la vita, magari, però vi cambia l'umore. E oggi vi chiediamo due cose semplici. La prima è quella di raccontarci un gesto gentile che avete ricevuto, grande o piccolo, può essere un sorriso che vi hanno fatto mentre vi hanno fatto attraversare la strada, qualcuno che vi ha lasciato l'ultimo pezzo di pizza, che ne so, un regalo inaspettato, una persona che vi ha fatto passare avanti in fila al supermercato. E la seconda cosa che vi chiediamo è di dirci giorno e mese di nascita, l'anno non ci serve, non importa, perché qua in studio abbiamo il calendario della gentilezza. Allora cerchiamo la vostra data e vediamo qual è il gesto gentile abbinato a quel giorno. Magari vi risuona, magari vi fa ridere, magari vi dà un'idea concreta per rimettere in giro un po' della gentilezza che avete ricevuto. Scriveteci, mandateci un vocale al 348 075 80 60 e diteci giorno e mese di nascita dunque e anche un gesto gentile ricevuto, e poi ci pensiamo noi a sfogliare il calendario della gentilezza. 348 075 80 60. Intanto su Subasio arriva Dua Lipa, Levitating.

0: È tempo di informazione, a Radio Subasio arrivano le breaking news di TGcom 24, sono le 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra sono due dei 14 punti della proposta dell'Iran presentata agli Stati Uniti. Il presidente Trump, scettico, la valuterò a breve.

0: Credo però sarà inaccettabile. Una nave cisterna di Teheran evade il blocco USA nello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati alla disgelo. È il Corriere della Sera ad anticiparlo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto durerà fino al 22 maggio, ma con differenze tra benzina e gasolio. Riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il delitto di Garlasco Andrea Sempio mercoledì sarà interrogato in procura a Pavia per IPM. Il 38enne, nuovo indagato, era ossessionato da Chiara Poggi. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti 18enne su un forum di seduzione dal contenuto controverso. I suoi legali non c'entrano nulla con la vittima. Sport in lutto per la morte del campione paralimpico Alex Zanardi. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Calcio, 4 i match in programma oggi per la 35esima di Serie A. Dalle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, dalle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Ai nerazzurri basta un punto per vincere lo scudetto dopo il pari di Como-Napoli. San Siro tutto esaurito. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
7: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: 10:04 inizia una nuova ora insieme. Buongiorno da Jonathan Menzi ed inizia con una bellissima collection che ci riporta al 1999 insieme ad Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Su Basio, che vita meravigliosa, soprattutto se all'insegna della gentilezza, che non è solo essere educati. Alcuni studi dicono che fare gesti gentili aumenta il benessere anche di chi li fa. E allora fateci un esempio: qual è un gesto gentile che avete ricevuto? Mandateci anche giorno e mese di nascita dal nostro calendario della gentilezza. Vi diciamo qual è il vostro gesto gentile che potreste già fare oggi e sentirvi meglio. 348 075 80 60.
1: Ciao Su Basio, sono Ilaria da Roma.
0: Ciao.
1: Ieri ho perso il mio cellulare. La signora che l'ha ritrovato mi ha chiamata e ha aspettato mezz'ora prima che io arrivassi, perché ero dall'altra parte della città, per riconsegnarmelo. È stato veramente un
0: Carina,
1: gesto gentile,
0: vero,
1: e ancora
0: vero.
1: Oggi la ringrazio.
2: Ciao, sono Monica, sono nata il 4 giugno e ti dico anche la data, che è il 1966.
0: Non importava questo.
2: Gentilezze che ho ricevute,
0: sì,
2: parecchie, a parte la strada che è quasi un obbligo con attenzione, però per il resto io le faccio, sono una persona, mi ritengo gentile e anche le ricevo.
0: Bene, questo ci fa molto piacere. Allora, per la tua data sfogliamo il calendario. 4 giugno dice offrire un caffè senza motivo a qualcuno che non conosci. Sentiamo un'altra data al volo.
3: Buongiorno, per la gentilezza, 18 aprile.
0: 18 aprile ci dice chiama una persona che non senti da tanto tempo. 3480758060, continuate allora a farci sapere la data, la vostra data di nascita. Noi vi diremo il gesto gentile da fare, ma anche uno che avete ricevuto. Gesto gentile ve lo facciamo noi adesso con la nuova di Achille Lauro.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Eros Ramazzotti, 10 e 25 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. La gentilezza tende a contagiare. Se qualcuno ci tratta bene, siamo più portati a fare lo stesso con gli altri. Quindi raccontateci una gentilezza ricevuta, un sorriso, un aiuto, e mandateci anche il vostro giorno e mese di nascita. Vediamo che gesto corrisponde sul nostro calendario della gentilezza. 348 075 80 60.
1: Buongiorno, sono Titti.
0: Ciao Titti.
1: Sono l'11 aprile del 63 e una volta mi è capitato al distributore, la persona che è venuta dopo di me era messa a 60 euro mi sembra, e si è reso conto che lui non aveva quei soldi. Praticamente ha capito che aveva preso i soldi da qualcun altro.
0: Da te.
1: È andato dai carabinieri, ha guardato la telecamera, si è accertato che ero io, mi ha fatto chiamare dai carabinieri e mi ha reso i soldi che aveva preso dalla mia carta.
0: Bravo.
1: Questa è stata una cosa che mi ha emozionato tanto, perché nessuno l'avrebbe fatto, secondo me.
0: Sì, sono in pochi, in effetti. Buongiorno Radio Subasio, in bocca al lupo a mio figlio Giancarlo, stamani in maratona, sono la mamma Anna da Sezze Romano, Francesco da San Giovanni Rotondo in viaggio verso le cascate delle Marmore. Buongiorno a tutti, un gesto gentile che ho ricevuto pochi giorni fa è stato che mio figlio a sorpresa mi ha portato a pranzo fuori. Susanna, 4 settembre, il calendario per te dice tenere aperta la porta a chi entra dopo di voi. Oggi 3 maggio è il mio giorno, ci scrive Sonia, e allora per te tanti auguri da Radio Subasio. E ti dico anche che il nostro calendario della gentilezza dice lasciare un bigliettino in casa. Mentre abbiamo anche un 11 aprile che ci avete segnalato, in questo caso è dare una recensione positiva a un piccolo negozio. 348 075 80 60.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forrest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Ricordate che domani sera alle 21 c'è Giorgia live a Radio Subasio Music Club, un altro incontro speciale con i protagonisti della musica, e tra gli amici passati da noi ci sono stati anche i The Colors. Se ve li siete persi, li recuperate su radiosubasio.it. Questa è Rolling Stones.

0: Play su Radio Subasio, viva la vita, 10:43 minuti. Una ricerca recente dice che anche un solo gesto gentile a settimana può aiutare a sentirsi meno soli e più legati agli altri. Allora vi stiamo chiedendo qual è il gesto gentile che avete ricevuto e vi è rimasto in mente. Poi se ci dite anche giorno e mese di nascita, noi voltiamo le pagine, giriamo le pagine del nostro calendario della gentilezza e vi diciamo qual è la frase che corrisponde al vostro giorno, il gesto gentile che vi viene dunque suggerito. Katia, che è nata l'11 maggio, dice: ero incinta di 2 gemelli, ormai molto avanti con la gravidanza, sono entrata nell'ufficio postale gremito di gente, stava per prendermi un colpo quando la fila si è allargata per farmi fare subito il pagamento, sbigottita ho ringraziato con le lacrime agli occhi. Allora Katia, per l'11 maggio aiutare qualcuno a portare una borsa pesante è la frase per te, il gesto gentile suggerito. Poi, ciao Jonathan, sono Paola da Badia Alpino, buongiorno Paola, un gesto di gentilezza che non scorderò è stato 3 anni fa quando con mio marito eravamo in vacanza in Sardegna. A un certo punto la macchina si è fermata di colpo e dietro c'era un angelo che ci ha portati fino dal meccanico. L'unico rimpianto è non averlo ringraziato perché è sparito. Buona domenica anche a te. Tanti cari saluti. Abbiamo anche una data che ci viene richiesta, il 29 febbraio, mandare una canzone a una persona. E allora siete sulla radio giusta, perché sapete che ogni giorno c'è il jukebox su Radio Subasio, quindi potete approfittare per fare questo gesto gentile anche questo pomeriggio. O magari potete semplicemente dedicare questa canzone di Ultimo, che arriva adesso.
1: Ho bisogno adesso di un sogno,

0: mitico Pino Daniele con la sua Io per lei su Radio Sobasio, 10:54 minuti. Fatemi salutare Manuel che è qua con noi. Buongiorno Manu.
1: Ma buongiorno, ciao Johnny, ciao a tutti, eccoci qua, come va?
0: Tutto bene, tutto bene. Allora tra poco sarai tu a tenerci compagnia.
1: Mi piace moltissimo questa cosa del calendario che stai facendo questa mattina, della gentilezza. Allora io sono curioso di sapere, che non mi ricordo quando sei nato.
0: 7 novembre.
1: Oh, dici un po' qual è allora il 7 novembre.
0: Sì, vuoi sapere il mio? Vai. Allora, rimettere a posto qualcosa lasciato in giro. Devi sapere che sono disordinato, mi sa.
1: Ma no, ma lo snack devo saperlo, lo so benissimo. Ogni volta che arrivo in radio tu lasci di tutto sul mixer,
0: cose,
1: sulla
0: vero,
1: proprio, non ho parole.
0: Lascio tracce di me, il tuo invece?
1: 23 gennaio, sono curiosissimo.
0: Vediamo, preparare la colazione a un collega.
1: Beh dai capi, allora, preparare la colazione è forse un parolone.
0: Io
1: però
0: sono d'accordo, prepara la colazione a un collega, pagargli il pranzo,
1: sì, vabbè.
0: Fargli il pieno di benzina,
1: certo.
0: Fargli un bonifico.
1: Ho la sensazione che questa cosa sia un po' un'aggiunta tua, comunque.
0: Dici?
1: Vabbè, il collega posso sceglierlo io e non scelgo Jonathan, ecco.
0: Ai, mannaggia. Senti, fai un gesto gentile, visto che tu parli bene lo spagnolo, l'annunci tu questa?
1: Vamos, vamos, su Radio Subasio, si antes te hubiera conocido, Chacarra G.

0: È un sito?
1: Sì, sì, certo. No, non ho capito bene il titolo, scusa.
0: È un sito. Siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Che succede tra poco, Manuel?
1: Succede che giochiamo con una azione misteriosa per la serie Cosa sta facendo? Vi farò ascoltare qualcuno che fa qualcosa e voi dovrete indovinare, ricordare di cosa si tratta. Quindi restate con me fra poco per giocare insieme.
0: Con Manuel Saraca su Radio Subasio, io vi lascio con le breaking news di TGcom 24. Ci sentiamo il prossimo weekend, sono le 10:59.
2: Buona giornata da Federica De Boni. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Scure di Trump su NATO e Unione Europea. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. Entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino anche Spagna e Italia. Nessun passo indietro sui dazi al 25% sulle auto europee. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. Missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mercoledì l'interrogatorio in procura. Sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli pareggiano 0-0 e per l'Inter contro il Parma stasera basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese. Tennis alle 17 la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Genova-Rosignano code per traffico tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Anche sulla 26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti tra l'allacciamento a 10 e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla 1

0: 13 Firenze-Pisa, un veicolo fermo causa code tra Capannori e Lucca in direzione di Pisa. Sull'A14 invece veicoli scortati per il fondo stradale dissestato tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione di Pescara. Sull'A1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo in panne tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione di Roma. Infine sulla statale 268 del Vesuvio viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio Ottaviano verso l'incrocio San Giovanni a Teduccio, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Le 11:04, buongiorno, buona domenica a tutti da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, diamo il via al nostro brunch del weekend, lo facciamo con i Buggles.

Secondo me la radio è riuscita a sopravvivere al video e adesso a tutto il mondo social. Video Kill the Radio Star su Radio Subasio, ancora una buona domenica a tutti voi, spero che questo weekend lungo stia trascorrendo al meglio. Noi staremo insieme come di consueto fino alle 13, vi dicevo anche oggi giocheremo fra poco con una sfida interessante in cui dovrete dimostrare ancora una volta tutta la vostra velocità, astuzia e abilità nel riconoscere delle situazioni, poi vi spiego meglio fra poco, e inviare subito un vocale e poi più tardi avremo modo di chiacchierare insieme, confrontarci come di consueto, scambiando un po' di messaggi. Quindi restate con me al 348 075 80 60, potete inviare i vostri messaggi e parlare con Radio Subasio, e se le parole gentili non costano nulla, il mio buongiorno per voi anche con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento

Se si vuole dedicare una canzone d'amore con Raff, si va sul sicuro. Dentro ai tuoi occhi su Radio Subasio, ancora un buon weekend a tutti voi. Direi 3-2-1, vamos! Come sempre pronti per giocare con una nuova sfida, mi serve tutta la vostra attenzione, la vostra velocità e astuzia nel mandare un messaggio, un vocale al 348-075-8060 con la risposta corretta al nostro gioco, ricordando anche il vostro nome, la vostra provenienza e mi raccomando, tenetevi pronti a venire in onda con me, perché chi riuscirà ad essere più veloce verrà in diretta su Radio Subasio a scambiare due chiacchiere con me. Allora, con cosa giochiamo? Per la serie Cosa sta facendo vi faccio ascoltare adesso un suono, un rumore, una azione e voi dovete indovinare di cosa si tratta. Allora, di per sé è molto facile, cioè si capisce subito che cosa sta facendo la persona, però quello che a me interessa è l'azione nel suo insieme, cioè vorrei che la consideraste come parte di una professione, ok? Quindi questo professionista cosa sta facendo? Dai, 348 075 80 60.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayan su Radio Subasio. Stiamo giocando con una azione misteriosa. Vi ho fatto ascoltare poco fa qualcuno che stava usando un fischietto, ho detto proprio chiaramente. Vi chiedevo però di ricondurre questa azione ad una professione, quindi vi chiedevo questo professionista cosa sta facendo. Al 348 075 80 60 come sempre tantissimi messaggi. Sentiamo una delle risposte più frequenti che avete dato.
2: Ciao Radio Subasio, sta arbitrando.
3: Ciao Radio Subasio, potrebbe essere un arbitro che arbitra.
1: Allora, io non me la sento di dire che è una risposta sbagliata, perché è assolutamente plausibile. Non è però effettivamente quello che stiamo cercando. Ecco, io questo suono l'ho preso da un video in cui c'era appunto questo professionista che stava facendo altro. Quindi non è la risposta esatta, anche se però, insomma, complimenti, perché l'intuizione non è del tutto sbagliata. In effetti, ascoltando quel rumore poco fa, sotto al fischio c'era un altro ambiente. E quindi, come ulteriore aiuto, posso dirvi che è un qualcosa che si fa soprattutto nelle grandi città trafficate. Dai, 348 075 80 60, che cosa sta facendo? Radio Subasio.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
5: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.

non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Amaro, pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Stiamo giocando con una azione misteriosa da indovinare al 348 075 80 60. Vi ho fatto ascoltare poco fa il suono, insomma, di un fischio. Vediamo se dovremmo avere in linea Marta da Poggio Mirteto. Ciao Marta.
1: Ciao Manuel, buongiorno.
0: Eccoci qua, buongiorno. Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, dai. Andiamo avanti.
0: Allora, se un weekend, che voto diamo a questo weekend? Fammi capire subito.
1: A questo weekend, un weekend di sole, di famiglia, di tranquillità e spensieratezza, dai.
0: Oh, dai, quindi un 8.5 se lo merita come voto.
1: Ma sì. Diciamo, bene. Per fare soltanto la metà della domenica, 8.5 ci sta.
0: Dai,
1: vediamo,
0: dai,
1: se magari
0: dai.
1: Fine giornata aumenta.
0: Senti, di cosa ti occupi durante la settimana?
1: Durante la settimana mi occupo di energie e fonti rinnovabili, sono una energy broker e mi occupo per far risparmiare le persone e non inquinare l'ambiente.
0: Ma che bello, quindi puoi darci subito un consiglio pratico quotidiano che possiamo già mettere in pratica?
1: Se avete un tetto, mettete i fotovoltaici, se avete intenzione di abbassare la bolletta, scegliete comunque un operatore che dia soltanto energia green, certificata green.
0: Ecco, vedi, questo...
1: E che non siano cose che siano, ah no, perché c'è un po' di carbone e quant'altro, che fa comunque zozzeria.
0: Quindi bisogna stare molto attenti, insomma, a certi dettagli,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Bisogna avere cura assolutamente del nostro ambiente.
1: Sì, anche perché per lasciare ai posteri qualcosa che non sia una vera mondezza.
0: Certo, sono d'accordissimo. Diciamo che l'ambiente soffre anche parecchio per il traffico delle tante auto che utilizziamo nelle città, e il gioco di oggi ha un po' a che fare con questo, perché dici un po' qual era questa azione misteriosa, cosa stava facendo?
1: Era il mitico vigile che suona il suo fischietto e mi è venuto subito in mente il pizzardone di Alberto Sordi a Piazza Venezia sul suo
0: trespolino. Esatto, la scena è proprio quella, insomma, stava dirigendo il traffico, e quindi sì, diciamo che le grandi città in tutto il mondo, insomma, hanno bisogno, ecco, anche di una di qualcuno che riesca a coordinare un po', no, il tanto flusso,
1: certo,
0: delle auto, e poi riusciamo però anche, appunto, con questi riferimenti cinematografici a fare dell'ironia e a scherzare in senso buono. Marta, io ti ringrazio tantissimo. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Beh, saluto tutta la mia famiglia, tutte le persone che mi conoscono, un abbraccio, un buon fine settimana a tutti i subatiani.
0: Grazie mille, un abbraccio a te, buon proseguimento e alla prossima.
1: Grazie caro, un abbraccio.
0: Ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato, e noi cantiamo anche con Samurai J, Ossessione.
2: Nulla è

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive.

0: Possiamo dire che fortunatamente Sanremo l'hai vinto, perché io so che tu sei una persona molto competitiva e hai sempre detto che anche anche nello sport odiavi arrivare secondo.
1: Sì, io diciamo che sono cresciuto con una mentalità un po' sportiva. Io con mio padre scherzo spesso, no? Come diceva Ayrton Senna nella Formula 1, arrivare secondi o arrivare ultimi è più o meno la stessa cosa. Io sono cresciuto con questa mentalità.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

regola dell'amico 883 su Radio Subasio. Beh, la regola è anche cercare di ridere il più possibile per una questione di salute mentale e fisica. E non lo dico a caso perché oggi, in quanto prima domenica di maggio, è la giornata mondiale della risata. Si celebra dal 1998, da un'idea del fondatore dello yoga della risata, ed ha lo scopo di mandare un messaggio profondo, cioè costruire insieme una coscienza globale fatta di pace, fratellanza, amicizia e ironia, ovviamente. Insomma, un movimento che è diventato un fenomeno mondiale, con oltre 8.000 club sparsi in tutti i continenti, in cui si organizzano tante iniziative legate proprio al ridere. E c'è da dire che ridere fa bene, ma non è solo un modo di dire. Cioè, una risata, per esempio, riesce ad abbassare i livelli di cortisolo e di adrenalina, che sono gli ormoni dello stress, quindi si favorisce il rilassamento e il miglioramento dell'umore. Oppure ridere rafforza il sistema immunitario, quindi molti studi hanno dimostrato che una risata prolungata aumenta di fatto la produzione di anticorpi. E poi fa bene anche al sistema cardiovascolare, visto che ridere provoca un aumento temporaneo del battito cardiaco, quindi si favorisce una migliore circolazione. Insomma, è tutto questo spiegone per dire cosa, in sintesi? Che bisogna ridere il più possibile. Non a caso, infatti, il 77% degli utenti sui social segue delle pagine divertenti, ironiche, con video buffi, simpatici. Però è anche vero, e qui veniamo al punto, che ognuno ha il proprio senso dell'umorismo, no? E magari ciò che fa ridere me non fa ridere qualcun altro. Quindi oggi, per celebrare questa giornata mondiale della risata, vi chiedo: cos'è che vi fa scoppiare a ridere ogni singola volta? Qual è quella cosa che per voi equivale proprio ad una risata immediata? Non so, gli scherzi, le cadute, oppure i meme sul web? Dai, 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi con cos'è che vi fa scoppiare a ridere ogni volta. Subito c'è Olly.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia, Olly, su Radio Subasio. Ora l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi minuti a mezzogiorno.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Assumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte e altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
4: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo ancora in generale stabile e abbastanza soleggiato, ma con velature in transito più estese e dense su Alpi, Nord-Ovest e Sardegna. Le schiarite più ampie insisteranno soprattutto sul settore adriatico e al sud, salvo la presenza di qualche annuvolamento a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia. Massime in aumento al nord-est, al centro-sud e in Sicilia, con valori per lo più compresi fra 20 e 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.

0: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%.
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
6: Mezzogiorno e 3 minuti, una buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio. Trascorriamo insieme la nostra ultima ora con un'atmosfera distesa in cui c'è Alan Sorrenti, non so che darei.

La metà della mela Ligabue su Radio Subasio. Oggi nella giornata mondiale della risata stiamo parlando appunto del ridere. Vi raccontavo poco fa dei tanti benefici sulla salute psicofisica che può provocare insomma una risata, e vi chiedevo però qual è quella cosa che vi fa scoppiare a ridere ogni volta, perché ognuno ha la propria ironia, il proprio senso dell'umorismo, e quindi ci sono tante cose che suscitano una bella risata. C'è al 348 075 80 60, per esempio Betty da Ciampino, che dice: io rido sempre come una matta quando mi nascondo in casa, spavento mio marito e ogni volta lui si spaventa come un bambino. Devo dire che è molto frequente questa cosa del ridere dello spavento di qualcun altro, poi certo anche lì con dei limiti, però mi raccomando. Dai, ditemi anche la vostra, qual è quella cosa che vi fa scoppiare sempre a ridere. 348 075 80 60, aspetto i vostri vocali e i vostri messaggi che fra pochissimo ascoltiamo e leggiamo insieme. Subito su Radio Subasio, Emma, brutta storia. Fare

0: Una come te, Cesare Cremonini, nella domenica di Radio Subasio. Stiamo parlando di risate. Oggi, nella giornata mondiale della risata, vi chiedevo qual è quella cosa che puntualmente vi fa scoppiare a ridere ogni singola volta. Al 348-075-80-60. Sentiamo anche qualche vocale.
1: Ciao Subasio, siamo Alessio e Fabrizio. Siamo di ritorno dal weekend del 1° maggio. Mm-hmm. A me quello che fa ridere tanto sono i reel su Instagram.
0: Ok, i reel.
1: Passo le ore a scorrere i reel e a ridere. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Sì, poi ci sono tantissimi comici di nuova generazione, diciamo, che iniziano proprio dal web facendo degli sketch molto simpatici.
2: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia.
0: Ciao.
2: Io non riesco proprio a trattenermi dal ridere quando qualcuno inciampa e se cade ancora meglio.
0: Ecco. Detto così c'è un po' di cinismo, devo dire, però sì, la caduta è un'altra delle cose che fa scattare di più la risata, sempre insomma sperando che non ci siano conseguenze importanti. Continuate a dirmi la vostra al 348-075-80-60. Cos'è che vi fa scattare subito la risata? Fra poco gli altri messaggi, subito c'è invece J-Ax su Radio Subasio.

0: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del Noiva. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Mezzogiorno e 31, ancora insieme in questo weekend su Radio Subasio. La musica continua con un artista che sa anche sorprendere, oltre al suo grande talento musicale. E Alessio Bernabei è tornato con Porno.

0: Everybody's Rewind, Carrigans su Radio Subasio. Stiamo parlando di risate oggi nella giornata mondiale della risata e vi chiedevo un po' del vostro senso dell'umorismo, cioè qual è quella cosa o quelle cose che vi fanno scattare automaticamente sempre e comunque una risata. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Io in realtà inizio a ridere subito di prima mattina, basta che mi specchio.
0: Ecco.
1: E tutte le mattine la prassi è questa: uno sì. Si specchia, si fa una carezza, perché certo. Te la fai da solo, da fa nessuno, sorridi, perché sì. Già sei bruttarella se manco
0: come?
1: Sorridi non ti toccano manco con le pinze, no?
0: Ma no, dai, un po' di ottimismo su, però devo dire che l'autoironia si vince sempre con quella.
2: Ciao,
0: sì.
2: Radio Subasio, sono Anna, e una cosa che mi fa molto ridere è la faccia di mio fratello quando va ad aprire il pacco di biscotti e lo trova vuoto.
0: Ecco, qualcosa mi dice che sei tu a svuotarlo, quindi ti piace fare degli scherzi. Bene, bene.
3: Emanuele da Siena. Allora, sarò banale, ma una cosa che veramente a me mi fa scoppiare dal ridere, guarda, è incredibile, anche se succede a me, è la caduta all'improvviso.
0: Ok.
3: Una volta ho visto cadere mia mamma di brutto.
0: Ai.
3: E mi ricordo che mi ha dato anche due sculaccioni.
0: Ecco qui.
3: Perché non smettevo più di ridere. Buona domenica a tutti.
0: Eh beh sì, lo dicevamo anche prima, le cadute spesso fanno questo effetto. Poi avete citato in tantissimi anche cani e gatti che fanno cose buffe, video sul web di persone che non riescono a fare dei parcheggi facilissimi e poi rinunciano, questo fa ridere molto anche me. Poi c'è Samuele da Milano che dice: muoio dal ridere con le imitazioni fatte bene. Eh sì, dai, so, ognuno, lo abbiamo detto, ha il proprio senso dell'umorismo, l'importante è sempre trovare un motivo per fare una nuova bella risata, ci sta.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Tante volte ti ho cercato.
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Domani sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Boom boom, Irene Grandi su Radio Subasio in questa mattinata che abbiamo trascorso insieme. Parlo al passato perché fra poco ci salutiamo, ma arriverà Alessandra Barzaghi, lo sapete bene, a tenervi compagnia, e ci sarà come di consueto anche l'appuntamento prezioso del 3 per te. Dico questo perché è la vostra occasione di scegliere tre canzoni da farci ascoltare una dopo l'altra in sequenza senza interruzioni, proprio come ha fatto Katia da Roma, che è la protagonista che conosceremo fra poco e che per partecipare ha fatto una veloce prenotazione mandando un messaggio al 348 075 80 60. Potete farlo anche voi adesso oppure chiamare lo 075 80 60, e questo vi dà la possibilità appunto di partecipare poi per gli appuntamenti successivi. Sapete che il 3 per te c'è tutti i giorni e quindi è un'occasione imperdibile da non farsi scappare. Subito su Radio Subasio invece ritroviamo Taylor Swift.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande?

0: Vietato morire Ermal Meta, cioè lui a chiudere il nostro brunch domenicale di Radio Subasio, e dunque vi saluto, grazie mille per essere stati con me anche questa mattina, vi do appuntamento al prossimo weekend, ma in realtà già domani sera ci ritroviamo alle 21 per il Radio Subasio Music Club con Giorgia, quindi mi raccomando non mancate in radio e anche in video su radiosubasio.it. Quindi vi auguro un buon proseguimento, ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e ovviamente le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra, lo propone l'Iran agli Stati Uniti. L'accordo in 14 punti. Trump scettico, lo valuterò, credo però sarà inaccettabile. Per i Pasdaran il presidente americano è ad un bivio. Il ministro Arracci all'omologo Tajani, da alcuni paesi europei approccio irresponsabile sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il caro carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi, la verde sfiora 1,9 euro al litro, il diesel 2,047, una stangata per i rientri del 1° maggio, sottolinea l'Unione Nazionale Consumatori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise, lo sconto durerà fino al 22 maggio. Andrea Sempio verso l'interrogatorio del 6 maggio in procura a Pavia, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti diciottenne, dal contenuto controverso, ossessionato da una ragazza. I suoi legali non c'entra nulla con la vittima. Due fidanzati di 24 e 25 anni si schiantano in scooter. Sono stati trovati senza vita in un fosso. L'incidente a Tribiano, nel Milanese. La coppia stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici quando il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Tennis a Madrid. Il numero uno al mondo Sinner si gioca la finale contro Zverev e cerca un altro record. Sarebbe il primo a vincere 5 Master 1000 consecutivi. L'azzurro ha battuto il tedesco 3 volte negli ultimi 2 mesi. Saranno in campo alle 17. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, un veicolo fermo causa rallentamenti tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Sempre in 10 tra Varazze e l'allacciamento con l'A26 Genova Voltri Gravellona Toce, code per traffico in direzione di Genova. Sulla 1 Roma Napoli segnalata una perdita di carico tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma. Sulla A14 Pescara Bari, materiali dispersi tra Andria Barletta e Canosa in direzione di Pescara. Sulla A12 Genova Rosignano, code per un incidente tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Fuorigrotta e Vomero in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla A24 tratto urbano romano, code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine lungo la statale 2 bis via Cassia Veientana, traffico rallentato all'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.

0: Intero Germina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi e buona domenica. Per la nostra collection Bob Marley and the Wailers con Could You Be Loved, un invito a restare liberi e sempre fedeli a se stessi.

0: Beh, era fantastica questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Bob Marley, classe 80, Bob Marley and the Wailers per la precisione, Could You Be Loved, pezzo amatissimo in tutto il mondo, ballato e sentito davvero profondamente con tanta emozione. Per quanto riguarda voi, io vi rinnovo ancora una volta un invito importante, che è quello di partecipare da protagonisti alla nostra diretta con le vostre tre canzoni più amate in assoluto. C'è uno spazio proprio dedicato a questo, lo sapete, da noi a Radio Subasio c'è il 3 per te e quindi dovete riservare il vostro spazio, il vostro 3 per te, chiamandoci. 075 80 60 è la modalità più classica, la nostra linea diretta, ci chiamate e riservate appunto il vostro 3 per te, oppure semplicemente sfruttate la nostra app da scaricare sul vostro smartphone e con qualche clic fate tutte le vostre richieste. Adesso Orcomi insieme a Elodie, La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lei si chiama Katia e viene da Roma, è la protagonista del nostro 3 per te questa domenica pomeriggio qui a Radio Subasio. Siamo curiosi di sapere che cosa fa di solito durante la sua giornata e di scoprire qualcosa in più su di lei, quindi ora le facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate in assoluto, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Katia.
0: Città:
2: Roma.
0: Età:
2: ahimè 62, solo sulla carta.
3: Ah, andiamo bene con questo oggi, ma chi ce l'ha mannato?
0: Cosa fai nella vita?
2: Ho fatto la babysitter fino all'anno scorso e adesso nulla, mi riposo.
4: Penso che possiate andare a riposare anche voi. Arrivederci.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: La suoneria del tuo cellulare:
2: oddio, non me la ricordo. Ah sì, ta ta ta ta ta ta.
5: Pronto?
0: Uno scioglilingua.
2: 33 trentini entrarono a Trento trotrotellando.
6: Il Trentino è nell'aria.
0: La tua canzone preferita?
2: Tutte quelle di Renato Zero, ma in particolare Marciapiedi.
0: Cantala.
2: Le parole però. Le e allora. E ma e vabbè, ok.
7: grazie. Gran bella canzone.
0: Sei innamorato?
2: Sì, sono innamorata di mia figlia e del mio cane, più che altro.
0: Un vizio?
2: Un vizio? Ma ce n'avrò mille. Allora, io conto le mattonelle, per esempio, che ne so, quando sono in bagno, oppure quando stanno il bucato e le mollette devono essere rigorosamente dello stesso colore su ogni capo. E poi vabbè, potrei andare avanti chissà quanto, però mi fermo qua.
7: Ha una lunga storia di malattia mentale.
6: Da quando lo conosco?
0: Un pregio.
2: Sono molto buona, molto buona.
0: L'acquisto più folle?
2: Ho comprato una sedia a dondolo per il giardino, però l'ho messa dentro casa. Beh, è folle perché dentro casa è grande, quindi è grandissima.
8: Qualcun altro sente i brividi abadibidi?
0: Un comico che ti fa ridere?
2: Sicuramente Brignano.
0: Nel tuo frigorifero non manca mai?
2: Manca sempre qualcosa, però quello che non manca mai è il latte.
9: Devi prendere un latte del tigre?
10: Latte di tigre, due gocce. Cattivissimo. Divertentissimo però. Schifoso.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Saluto mia figlia, Laura. Un bacione grandissimo. La mia bellissima bambina, di appena 36 anni. Vabbè, il mio compagno ci sta, perché sennò poi mi mette il muso. Fabrizio, ciao. E il mio cagnolino Marley.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Renato Zero, Marciapiedi, Claudio Baglioni, Mille giorni di te di me, Tiziano Ferro, La vita splendida.
0: Radio Subasio, 3 per te.

punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, e smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Che bel terrazzo!
1: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
3: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: È Paola Iezzi adesso a Radio Subasio con Stessa Direzione. Parla di sintonia, connessione, quando due persone riescono a ritrovarsi sulla stessa linea emotiva, nonostante varie difficoltà.

Abbiamo fatto un salto indietro nel mood musicale degli anni 90, uno dei grandi successi dei The Connells, 74-75, che racconta con nostalgia il passare del tempo, i cambiamenti della vita tra ricordi e persone che alla fine non sono più le stesse. Una canzone delicata e sì, un po' malinconica. Da questa riflessione sul tempo che passa ci spostiamo verso un sentimento che invece prova a resistere nel corso del tempo, negli anni. Arriva Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, brano che, lo sapete, ha vinto il Festival di Sanremo ed è una ballata che parla di amore, un amore assoluto, un amore scelto ogni giorno,

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Erano in Negramaro a Radio Subasio con L'Immenso, un pezzo stupendo che racconta come le emozioni mentre le viviamo sembrano eterne, sembrano non finire mai, e poi magari alla fine si spezza qualcosa e si vive di ricordi. Adesso Lady Gaga insieme a Deutsche, Runaway.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
2: Conflitto USA-Iran, Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti, afferma che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il presidente americano non esclude di riprendere gli attacchi. Il taglio dei soldati statunitensi in Germania sarà superiore alle 5.000 unità. Dopo il via libera del governo, il decreto con il taglio delle accise sui carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde, la Premier Meloni in missione in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, all'interrogatorio di Andrea Sempio, sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati, gli avvocati di Sempio si riferivano a un'altra ragazza, non alla vittima. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Il Papa, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, ricorda i giornalisti morti nelle guerre. Martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Nello sport italiano e non solo, è stato simbolo di coraggio e determinazione. Ampio lo spazio alla notizia della scomparsa anche sui media internazionali. Inter a un solo punto dallo scudetto in Serie A, ai nerazzurri basterà un pareggio questa sera con il Parma, oggi nel Master di Madrid finale Sinner-Zverev. In Formula 1 dedicata a Zanardi, la pole di Antonelli a Miami, l'italiano partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 1 in Emilia coda per un veicolo in fiamme tra l'accio con la A22 e lo svincolo Reggio Emilia verso Milano. Una perdita di carico segnalata in Campania sulla 30 tra Sarno e Palma Campania verso Caserta. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Un incidente è invece segnalato sulla 1 tra l'accio con la 16 e Casoria in direzione Napoli. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango.

0: Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
7: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Una collection davvero suggestiva, Mediterraneo di Mango, classe 1992, canzone che evoca atmosfere calde e profonde tra radici, emozioni e identità.

viaggio intorno al sole. Era Tommaso Paradiso a Radio Subasio e adesso noi stiamo per fare un bel viaggio dentro il mondo della musica con tutte le sue sfumature emotive, con tutti i colori che può evocare, le emozioni, le sensazioni, le visioni se vogliamo, no? Perché ascoltare una canzone è anche immaginare qualcosa, un mondo che magari c'è solo nei nostri pensieri. Allora, io vi devo dire una cosa, voglio sapere quali sono le canzoni che voi scegliereste per tutta la prossima ora qui a Radio Subasio. Quindi avete un'ampia possibilità di spaziare fra le vostre preferenze, scegliete le vostre canzoni preferite e mandateci le vostre scelte musicali al 348 075 8060. Soprattutto partite dalla collection, partite da lì, partite da una Subasio collection perfetta per il jukebox. E aspettiamo adesso il vostro messaggio. Loredana Bertè, pazza!

Erano le vibrazioni a Radio Subasio con Raggio di Sole, un pezzo che mette tantissima energia positiva addosso. Adesso arriva Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dicono

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Bossa Nostra, Gaia, un brano sensuale e contemporaneo che mescola sonorità latine e pop, raccontando un legame intenso e anche magnetico, fatto di

On Silent Wings, su ali silenziose, la voce splendida di Tina Turner insieme a Sting, brano uscito nel 96, racconta la voglia di libertà e di lasciarsi alle spalle il passato, affidandosi al vento del cambiamento con forza e tanta determinazione. Un brano davvero intenso e pieno di movimento. E da questa spinta verso la novità, verso il cambiamento, ci spostiamo verso un'emozione più intima e condivisa. Sta per arrivare Biagio Antonacci con You and Me, un brano che parla di relazione, di complicità in un rapporto e di quel legame fatto di due persone che si riconoscono davvero.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, era Daniele Silvestri, un pezzo davvero simpatico, no? Possiamo dire, c'è qualche tratto ironico e davvero divertente, perché la musica è anche questo, no? Ci sono emozioni belle che vengono evocate, magari emozioni forti, ma emozioni che fanno anche un po' sorridere, no? Come in quest'ultimo pezzo. Per quanto riguarda la prossima ora, io vi ricordo ancora una volta che tocca a voi scegliere tutti i brani, perché lo sapete, alle 15 inizia il jukebox, quindi partite da adesso, 348 075 80 60 è il nostro numero, e via con le vostre scelte musicali, via con i messaggi, scritti o vocali vanno sempre bene, ovviamente mettete il vostro nome e soprattutto il titolo della canzone da voi scelta. Adesso Miley Cyrus, Flower.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, diplomazia al lavoro per risolvere il conflitto Stati Uniti-Iran. Il Papa riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì. Teheran afferma intanto che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo stesso Iran. Decisivo, secondo Teheran, il cambio di posizione di Russia, Cina ed Europa rispetto al conflitto. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. La misura è stata annunciata dal Pentagono dopo le critiche avanzate a Trump dal cancelliere tedesco Merz. Il Papa, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, ha rivolto un appello rispetto a questo diritto spesso non applicato o sottovalutato. Il pontefice ha anche ricordato, in occasione della ricorrenza, i giornalisti morti nelle guerre. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi sul grande raccordo anulare di Roma. Un 35enne è morto travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un'altra vettura coinvolta in un incidente, altre 3 persone ferite e trasportate in ospedale. Martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Antonelli dedica proprio a Zanardi la pole al Gran Premio a Miami, che parte alle 19, ora italiana. Calcio, Inter a un solo punto dallo scudetto ai nerazzurri, basterà un pareggio con il Parma, finita a reti inviolate Como Napoli. Milan in trasferta in questi minuti con il Sassuolo, Juventus alle 18 con il Verona, concluso sullo 0-0 invece l'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il

0: Codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Le 15:04, domenica pomeriggio, 3 maggio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Per un'ora voi protagonisti, non da soli però, con le vostre canzoni preferite. Per partecipare 348 075 8060, a questo numero potete inviare messaggini vocali o di testo, nome, città o dove vi trovate, vista anche la giornata meravigliosa. E naturalmente non deve mancare il titolo del brano, della canzone che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Lo ha fatto anche Michela, che ha richiesto un brano degli Aerosmith, ed è una buona, ottima collection. Apriamo con Ragdoll il nostro appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio.

Aerosmith, Ragdoll, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Beh, c'era bisogno, no? Di un po' di energia. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone, 348-075-8060. A questo numero potete inviare o richiedere le vostre canzoni preferite, ma anche inviarci i vostri messaggini vocali. Rosita da Palermo è all'ascolto in questo momento, e poi ancora Moira, Caterina, Simona, Giusi, insieme a Fabiola da Sant'Elpidio. Buon fine settimana, buona domenica a voi. Lorenzo all'ascolto in questo istante, e poi ci sono anche, c'è anche una dedica per Gabriele dalla Toscana, di ritorno dalla Toscana. Vorremmo sentire il brano di Sal da Vinci, Per sempre sì.

Feeling dell'ossessione con Samurai J su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. 348-075-8060. Saluti anche a chi sta lavorando in una giornata del genere. A rappresentare la curva dei lavoratori abbiamo scelto Daniele e Miriana. Ti scriviamo da Viterbo, siamo al lavoro. Buon lavoro a voi. Saluti anche a Flaminia, di rientro dalle vacanze. Poi ciao Davide, un saluto da Sabrina da Ravenna. Ciao Sabrina, buon fine settimana. I saluti che arrivano anche da Urbino. E poi chi sta rientrando a casa, come Chiara e Alex, stiamo rientrando da Roma dopo il concerto di Fabrizio Moro. Vorremmo ascoltare il brano Voglio stare con te.

Mess It Up su Radio Subasio, siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. Se volete diventare protagonisti di questa ora, 348 075 8060, messaggini vocali o di testo, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Non deve mancare il vostro nome, mi raccomando, né tantomeno il titolo. I saluti che arrivano anche da Alessio da Milano, buon fine settimana. Stefania in questo momento al lago, una richiesta da parte di Angela invece, vorrei ascoltare Achille Lauro, Senza una stupida storia.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Io sono Paola, sto rientrando a Milano e per il piacere di ricordare la mia gioventù ci fai sentire Rasputin? Grazie e buona domenica.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
8: Ciao Radio Subasio, sono Marco da Civitavecchia. Oggi mi sto facendo una passeggiata con questo splendido sole a Bresciano. Vorrei ascoltare Carrie degli Europe. Grazie e buona giornata.

0: Dall'87 Europe con Kerry su Radio Subase abbiamo aperto così la seconda parte, il secondo giro del nostro appuntamento con il jukebox di oggi. Buona domenica a tutti amici, 348 075 8060, a questo numero messaggini vocali o di testo. Saluti anche a chi è in viaggio verso Roma, tipo Sonia in questo momento, all'ascolto c'è anche Maria da Milano, buon fine settimana, Daniele da Bologna, siete tanti. Tantissimi a scegliere le vostre canzoni preferite. Sentiamo chi è il prossimo, anzi, i prossimi.
1: Ciao, siamo Cristian Emanuel da Monte Rotondo. Vogliamo sentire la canzone di Che Fastidio. Addio Subasio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Irama con Senz'anima apre l'ultima parte del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone. Saluti anche a Ginevra che ci ascolta e ci scrive da Roma in questo momento, e poi Marianna da Cormano, buon fine settimana anche a Grazia in questo momento all'ascolto. C'è chi invece si sta preparando partite da Firenze direzione Napoli. Ci sono Michela, Sharon, Floriana e Massimo direzione Napoli per il concerto di Annalisa. Ci fai ascoltare canzone estiva? Direi proprio di sì.

0: E adesso l'informazione con le breaking news di TG Com 24. Pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto USA-Iran. I Pasdaran dicono che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Teheran ritiene anche decisivo il cambio di atteggiamento di Cina, Russia ed Europa rispetto al conflitto. Intanto una nave cisterna iraniana è sfuggita al blocco americano nello stretto di Hormuz. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio sotto la lente dei magistrati, i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. In Vaticano, ora dove giovedì il pontefice riceverà il segretario di Stato americano Rubio nel tentativo di appianare i contrasti dopo le polemiche tra Trump e il Papa. Leone per la giornata mondiale della libertà di stampa ricorda i giornalisti morti nei conflitti. Martedì 5 maggio, ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Ampio lo spazio dato alla notizia anche sui media internazionali. È stato un simbolo per molti, non soltanto nello sport. Per il calcio, infine, la capolista Inter attende il Parma nel posticipo delle 20:45. Ai neroazzurri basterà un pareggio per conquistare lo scudetto. Milan sotto di un gol in trasferta con il Sassuolo. Alle 18 si gioca il match tra Juventus e Verona, 0-0 invece nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 troviamo code per incidente tra Meina, Laccio, diramazione Gallarate Gattico verso Genova Voltri. C'è un veicolo fermo in Abruzzo sulla A25 tra Sulmona, Pratola Perigna e Cocullo verso la Roma Teramo. Incidente segnalato tra Ponte Corvo e Ceprano sulla 1 verso Roma. Sulla A4 Venezia Trieste c'è invece traffico rallentato tra l'Allaccio con la A28 e lo svincolo di San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla A4 code per incidente tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est verso il capoluogo lombardo. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Hey, vuoi un'energia unica come te?
14: Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store. Chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
15: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioielleria.

0: fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiane Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Le 16:04 continua la nostra domenica pomeriggio insieme. Per questa collection abbiamo pensato a qualcosa da cantare dall'inizio alla fine. 883, la collection è gli anni.

Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme amici, nuova ora insieme, buon weekend a tutti da Davide Berton. Dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite siamo pronti a riaprire il nostro parco giochi e andremo tutti in un luogo misterioso, un luogo che vi descriveremo, vi daremo qualche indizio. Niente di complicato, sia chiaro, ma se pensate di riconoscerlo e volete venire a dirci in onda qual è questo luogo misterioso, 348 075 80 60, tra poco pronti a giocare, subito, il nuovo di Safe, buona domenica!

Tutte e tre le cose di Malika Ayane su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. Buon weekend amici da Davide Bertone. Pronti? Pronti a giocare insieme, a riaprire il nostro parco giochi e pronti ad andare alla scoperta di un luogo misterioso. Abbiamo messo insieme un po' di indizi per portarvi alla soluzione. Per niente complicato, per niente difficile, sarà molto facile arrivare alla soluzione e soprattutto inviarci la vostra risposta al 348 075 8060. Messaggini vocali, se volete venire a dircelo in onda con il vostro nome e la soluzione. È partito il tempo e allora inizio col dirvi che dobbiamo spostarci di un po'. Andiamo a nord, nord Italia. Siamo nei pressi di un lago famoso per una sua forma estremamente particolare, circondato da montagne. E proprio nei dintorni si svolgono le vicende iniziali di un celebre romanzo, questo libro che racconta le difficoltà di due giovani che vogliono sposarsi. Ci sono un po' di cose da risolvere prima, però è uno comunque dei romanzi più importanti della letteratura italiana. Noi non vogliamo sapere il nome del lago, vogliamo sapere qual è il luogo preciso, cioè quel del eccetera eccetera eccetera. 348 075 8060.

0: Come cose e cuoricini su Radio Subasio, amici, stiamo giocando con il luogo misterioso. Abbiamo dato qualche informazione, abbiamo parlato di un lago nel nord dell'Italia, un romanzo che inizia proprio citandolo, e tante sono le risposte che sono arrivate al 348 075 8060. Alex e Massi da Roma scrivono il lago di Scanno. Bellissimo, in Abruzzo. Meraviglioso, ma non si tratta di quello.
1: Ciao Radio Subasio, sono Paola da Pordenone e la soluzione è il lago di Como.
0: Lago di Como. Ok, partiamo da qui, perché questa è la direzione giusta. Non ci basta sapere qual è il lago. Noi vogliamo entrare e camminare su quel luogo particolare dove hanno preso vita le vicende di una coppia, un romanzo che raccontava di queste due persone, questi due che si volevano sposare nonostante mille cose da risolvere. 348 075 8060. Radio Subasio.
2: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi. E con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
3: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi?

0: rotolando verso sud in negrita su Radio Subasio. Abbiamo giocato con il luogo misterioso per andare a scoprire questo luogo magico e pieno di storia. Bisogna andare verso nord, ma a portarci la risposta intanto ci pensa Silvia. Ciao Silvia! Eccola qua, eccola qua, l'applauso del nostro pubblico domenicale per Silvia. Silvia, da dove?
1: Da Castelbellino, nelle Marche, in provincia di Ancona.
0: Perfetto, Castelbellino. Salutiamo tutti gli amici di Castelbellino che ci stanno ascoltando, sì, in questo momento. Silvia, senti, ti sento in viaggio. Da dove torniamo?
1: Stiamo tornando da un weekend in Toscana, tra Firenze, Lucca.
0: Ok, quando bellissimo. Dici torniamo, quanti siete?
1: Siamo io e la mia famiglia, quindi mio marito Fabio, sì, e i miei due figli Tommaso e Anna.
0: Che ci stanno ascoltando in questo momento, quindi sono lì con te. Quindi,
1: certo, dai, sono qui con me.
0: Li salutiamo tantissimo, anche Fabio lo salutiamo però. Ciao Fabio. Allora, abbiamo giocato con questo luogo misterioso, sono arrivate tante risposte, vari nomi di laghi, eccetera, anche il lago di Como in realtà, ma a noi serviva entrare più nello specifico. Qual è questo luogo, Silvia?
1: È quel ramo del lago di Como
0: che volge verso il mezzogiorno. Bravissima, bravissima. Va benissimo. No, mi piace. L'avevi preparata questa, adesso gliela dico tutta e poi alla fine, vabbè, dai, è andata così. Senti Silvia, siete di rientro a casa, quindi fine settimana lungo terminato. Chi salutiamo prima di tornare alla routine del lunedì?
1: Saluto mia sorella e il piccolo arrivato, Alessandro, è arrivato circa una settimana fa.
0: Ma è meraviglioso.
1: Il mio nuovo nipotino.
0: È meraviglioso, auguri, auguri. Auguri Alessandro, auguri. Allora, senti Silvia, me l'hanno scritto qua, fai cantare a Silvia il jingle di Radio Subasio, perché a quanto pare è una cosa che ti esce bene, non lo so, poi sai tu con chi prendertela nel caso.
1: Va benissimo.
0: Sei pronta? Okay.
1: Sì.
0: Vai!
1: Radio Subasio.
0: Ciao Silvia, ciao Tommaso, ciao Anna, ciao Fabio. Ciao.
1: Un abbraccio.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Dal 2000 tondi tondi, Carmen Consoli in bianco e nero su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCom 24 e subito il ritorno dei Maroon 5 e il loro nuovo singolo Heroin su Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 17.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti Donald Trump in difficoltà nei sondaggi a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Secondo il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% rilevato a febbraio. Dopo le polemiche con Trump, Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì 7 maggio. A Roma Rubio dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera, una mossa di Antonio Tajani. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera, una

0: italiane di 3 ore rispetto al previsto sulla Florida, attesi forti temporali per il pomeriggio locale. In pole Chini Antonelli, che dedica il risultato alla memoria di Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-est cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo sul nord-ovest e in Toscana, in leggero rialzo al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Signori, le 17:02, anche di domenica, sì, ci tocca, c'è Gloria Gallo,
12: rullo
11: qua.
12: Di tamburi per Davide Bertan.
11: Eccoci qua,
12: pensavi,
11: ciao.
12: Per me, eh? Subito ti ho visto che hai fatto una faccia un po'.
11: Beh, più che altro perché non abbiamo
12: i tamburi. Neanche il rullo.
11: Abbiamo quelli che fanno gli applausi, però.
12: Vanno bene lo stesso,
11: ce li facciamo,
12: dai.
11: Bastare, sì, sì, dai. Sì, sì. Pronti a vivere insieme una domenica? Giocheremo anche in questa ora, subito una collection.
12: Wonderwall degli Oasis dal 95.

0: E che collection, direi anche.
1: Gli Oasis.
0: Wonderwall da 95 su Radio Subasio. Gloria, pronti a giocare?
1: Sì, in questa domenica.
0: Però
1: non abbiamo detto com'è questa domenica.
0: Mi sono dimenticato di chiederti com'è la domenica.
1: E questo domingo, dici, com'è? È santo.
0: Perché
1: la domenica è santa.
0: Santo domingo. Santo domingo.
2: Gallo fa battute e poi
0: ride da sola.
1: Non avevo
0: ride.
1: Anche intonata, signori.
0: Guarda, faceva ridere talmente poco che non lo so, guarda, blocco tutto prima, mi sembra il caso.
1: Va bene.
0: Santo Domingo, l'abbiamo detto.
1: Va bene, andiamo avanti perché si gioca, amici.
0: Sì, si gioca, lo facciamo con chi l'ha scritto, una frase che appartiene a un personaggio che ha fatto la storia.
1: Storia, vi diremo tra poco di cosa,
0: sì.
1: Possiamo già entrare un po' più nello specifico?
0: Ma se vuoi...
1: Prima dico la frase,
0: prego.
1: Facciamo così, poi vediamo cosa ci sentiamo di fare.
0: La dichi?
1: La frase è questa.
0: Sì.
1: I tempi felici sono brevi, a sommarne gli attimi in una vita non fanno una settimana, eppure la vita è bella lo stesso.
0: Vedi che profonde. Uno può aggiornare lo stato WhatsApp, lo stato Facebook con queste cose. Che servizio che stiamo dando.
1: Sì, aggiungerei anche un buongiornissimo caffè.
0: Tra l'altro, parola di 348 075 80 60. A chi appartiene sta frase?
1: Ambito cinema?
0: Cinema.

0: Mai e vai.
1: Radio Subasio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Subasio. Gloria, stiamo giocando con chi l'ha scritto?
1: Chi l'ha scritto, esattamente. Sì. Vi abbiamo detto una frase, qualcuno di voi ha provato ad indovinare chi l'ha effettivamente scritta.
0: A chi appartiene questa frase? Allora, arrivano risposte che però... Non ci convincono. Anche perché sono sbagliati.
1: Esatto, per quello che non ci convincono.
0: Non per altro.
1: Allora, qualcuno scrive Giacomo Leopardi.
0: Sì, mentre Silvia da Prato dice Anna Marchesini.
1: Beh, che già è più inerente, sì, diciamo, all'ambito...
0: Sì. Anche per il...
1: anche cinematografico, sì, per certi versi, se non sbaglio, ha fatto dei film.
0: Certo, ma anche per il nome. Perché il nome in comune con il personaggio che in realtà...
1: ha scritto con la frase cui abbiamo bisogno, è vero.
0: La vogliamo ripetere?
1: La frase è questa: i tempi felici sono brevi, a sommarne gli attimi in una vita non fanno una settimana, eppure la vita è bella lo stesso.
0: Parola di?
1: Non l'ha detto Roberto Benigni.
0: No.
1: Non... che la vita è bella.
0: Certo.
1: L'ha detto una Anna. Adesso quale Anna non lo possiamo dire, lo dovete dire voi al 348 075 8060. Il più veloce verrà in onda con noi. Vi aspettiamo.

0: non nel cuore, sono sicurissimo.
1: Amore. Giovanotti.
2: Lorenzo Giovanotti su Radio Subasio. Gloria, questa cosa della frase, cosa?
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, per carità, io e te. Ma non
2: sì.
1: solo.
2: No, non solo, perché si aggiunge a perfezionare il tutto Valentina da Perugia. Ciao Valentina.
3: Vale. Ciao.
2: Eccola.
1: Dove sei? Che fai? Sei a Perugia?
3: Allora, in questo momento stiamo tornando da una gita fuori porta e sono passata proprio ora davanti a Cortona, quindi
2: bene.
3: Davanti al Giova.
2: Certo,
1: non vedo errori, è
2: dove
1: tutto
2: c'era
1: giusto,
2: Giovanotti,
1: dove c'era
2: certo,
1: Giovanotti.
2: Certo, perfetto. Allora, sì. Valentina, questa gita fuori porta con chi?
3: Con mio marito Marco e la mia figlia più piccola Cecilia.
2: Ok, perfetto.
1: E che avete fatto?
3: Ma se te lo devo dire, abbiamo fatto un po' di shopping, purtroppo niente di particolare.
1: Ci sta, quello ti risana, ti fa sentire meglio, ti regala una nuova vita.
3: Sì, ma poi la figlia ha 12 anni, quindi non ha grande piacere di vedere ancora mostre o musei, quindi la portiamo a fare shopping.
2: Ma certo.
1: E quindi vi porta sulla cattiva strada.
2: Anche perché Valentina... I tempi felici sono brevi, a sommarne gli attimi in una vita non fanno una settimana
1: eppure la vita è bella lo stesso. Chi l'ha detto? Chi l'ha scritto?
3: Anna Magnani.
1: Bravissima, Anna Magnani.
2: Bravissima.
3: Un'attrice fantastica, veramente un'italiana. Dovremmo riprendere tutti, anche i maschi.
1: È vero. Che poi diceva anche un'altra cosa bellissima sulle rughe. Diceva: ogni ruga del mio viso io me la sono conquistata ed è, insomma, tutto quello che io ho creato nella mia vita. Poi non era messa così proprio la frase giù, però più o meno
3: però è così. Lei era schietta, era unica davvero, un'italiana, quello che io dico, un italiano era così,
2: ecco. Senti Vale, chi vogliamo salutare prima di andare?
3: Allora, io non so se sarà in onda la mia amica Simona, che ogni volta che io mando un messaggio per qualche domanda che fate, lei mi ascolta sempre e non la saluto mai,
2: ecco.
3: Oggi la saluto.
1: È arrivato il momento di salutarla.
2: Salutiamo anche noi Simona.
1: Certo.
2: Ciao Simona.
1: Ciao Simo. Ecco. E poi vai, cantate se volete tutti in coro il jingle di Radio Subasio.
3: Esatto, Radio Subasio.
2: Ciao Valentina.
1: Sei stata meravigliosa.
2: Ciao.
1: Vale, grazie per essere stata
3: ciao,
1: su Radio Subasio.
3: Tutti,
2: grazie.
3: A
2: ciao.
3: Ciao.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 €. Camicetta a 9,99 €. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Ordinary World, Duran Duran su Radio Subasio. Gloria, fai le valigie, perché lo sai, arriva le 6:20 di domenica e
1: mi porti via con te?
0: Tipo, sì, facciamo le valigie, organizziamo qualcosa. Sai dove ti porto?
1: Dove mi porti, Davide?
0: Allora, ti porto in una città bellissima, sì, che comunque è Londra, e siccome a te piacciono,
1: stupenda,
0: le cose dolci, ok? Mm-hmm. Andiamo a scoprire, e comunque in Inghilterra quei dolci spingono. Ma in ogni caso andiamo alla scoperta del tiramisù più lungo del mondo. A Londra è stata portata avanti questa impresa storica. 440 e qualcosina metri per 8 centimetri,
1: wow,
0: di altezza. Una base dignitosissima, direi, di 15 centimetri. Sai, per farlo, 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, una cosa incredibile. Poi parliamo anche dell'idea che abbiamo io e Gloria Gallo del tiramisù, che è fatto senza caffè e senza biscotti.
1: Tristissimo.
0: No, non
1: peggio
0: è triste.
1: Di no, è triste. Il
0: ma
1: tiramisù quella è, non è che ti puoi inventare la ricetta.
0: È la cosa più buona del mondo.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club.
1: Cadere all'indietro, di buttare tutte le certezze che avevo.
0: Domani sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: che ancora non so dimenticare te, l'estate 2006, Raff con Dimentica su Radio Subasio. Gloria!
1: Davide, ci sono delle cose che praticamente si stanno quasi dimenticando, che stanno diventando rare, che stanno scomparendo, e sono dei cognomi.
0: Attenzione!
1: Ci sono dei cognomi che stanno scomparendo, li scopriremo nella prossima ora perché parleremo proprio di questo, ma io voglio chiedere a voi, amici all'ascolto, quali sono quei cognomi che trovate buffi, simpatici, i più strani? Non so, il cognome più strano che voi abbiate mai sentito, me lo dite al 348-075-8060, oppure l'accostamento di cognomi, per esempio sui citofoni, più strano
0: bello.
1: Mai visto.
0: Lì è bello, perché
1: tipo,
0: poi...
1: Tipo?
0: Insomma, mi vengono in mente...
1: Io conosco Belli Capelli.
0: Sì.
1: Sul citofono c'è scritto così.
0: Ok. Bianca Luce. No, stavo dicendo Bianca e Bernie, però quello è un cartone animato.
1: Un'altra
0: magari.
1: Cosa, però va bene.
0: Un'altra cosa.
1: Oppure cognomi e nomi messi insieme
0: bello.
1: Che sono simpatici, che fanno ridere. Tipo io ho un mio amico che si chiama Carlo Vacca.
0: Ecco.
1: Al contrario.
0: Come fa il cognome Somber, eh?

0: ribale il nostro fine settimana insieme. Gloria, sono arrivati un sacco di cognomi.
1: Lo so, veramente? Lo so che ce ne sono di carini, simpatici, buffi, sì, esilaranti. Poi le accoppiate dei nomi sui citofoni, sì, quelle sì, sono meravigliose.
0: Sono veramente curioso di scoprire quali riuscirai a dire in onda.
1: Perché, perché alcuni effettivamente
0: sono, sono veramente tanti.
1: Un po' porno.
0: Veramente croccanti. Amici, noi ci risentiamo il prossimo weekend. 2:00 alle 18:00 adesso l'informazione. Ciao Gloria.
1: Ciao King David.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura. All'alba di oggi a Roma lungo il grande raccordo anulare, un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso.

0: breaking news di TGCom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti sulla 1 tra Frosinone e Allaccio di Ramazzone, Roma Sud verso nord, quindi in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo tra Ferentino Anagni Fiuggi in direzione Roma. Sulla 1 troviamo anche code a tratti in Emilia tra Allaccio con la 14 Bologna Panigale e lo svincolo Parma per chi procede verso Milano. Code a tratti sulla A12 Liguria tra Chiavari e Allaccio a 7 verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valleroia, con code all'altezza dell'incrocio Airole. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni. Posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Ah, che bello caffè, questa me la canto tutta, è la collection che apre le nostre tre ore insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, ovviamente di Fabrizio De André, è Don Raffaè dal 1990.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa.

a što Krišto žileva na grouč, con rispetto se fattore tre, voli da spremu, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme

Radio Subasio, dico così perché in questa nuova ora che parte con me, Gloria, in questa domenica, buona domenica a tutti, parliamo di cognomi. Voglio sapere da voi qual è il cognome più buffo, più strano, più simpatico che abbiate mai sentito, quello che vi ha fatto anche ridere leggendo un citofono, no? Quindi anche in fatto di accoppiamenti, oppure un accoppiamento nome-cognome che avete trovato davvero esilarante. Sapete quelle combinazioni che non puoi non sorridere quando le leggi o quando qualcuno si presenta e devi un attimo trattenerti? Raccontatemeli, scrivetemeli al 348 075 80 60 e state qui perché tra poco parliamo di un tema curioso, ovvero i cognomi che stanno scomparendo in Italia, quelli che rischiano di sparire per sempre. Prima Emma Ercomi con Vacci Piano. Scusa se...

Ah, quanto mi piace questo finale in moda, quel sorriso in volto. Allora ragazzi, in Italia ci sono dei cognomi che stanno scomparendo. Sì, secondo uno studio alcuni cognomi sono diventati talmente tanto rari che rischiano proprio di sparire. Il motivo è molto semplice, anche un po' triste se vogliamo: si fanno sempre meno figli e quindi alcune famiglie piano piano non hanno più discendenti che portano avanti quel cognome. E per esempio vi faccio l'esempio appunto di alcuni cognomi che probabilmente in futuro non sentiremo più. Ci sono Diotallevi, poi c'è Cantarutti, che forse qualcuno se l'è anche tolto questo per non essere preso in giro, c'è Bella Gamba, che nel 2026 è anche un po' catcalling, e poi c'è Aguglione, che in alcuni casi suona forse un po' più come un insulto, però va bene. Ecco, fa un certo effetto pensare che alcuni cognomi non li sentiremo più, ma io sto giocando un po' con voi e vi ho chiesto qual è il cognome più buffo, più strano o più geniale che abbiate mai sentito, o quello letto su qualche citofono a scuola, in qualche accoppiamento di coppia proprio, cioè di persone che stanno insieme e che matchano il cognome in maniera divertente, oppure accoppiamento nome e cognome di qualcuno che vi ha fatto scoppiare a ridere. 348 075 8060. Vengo da voi tra pochissimo perché ne sto leggendo alcuni veramente esilaranti.

0: Il mio corpo che cambia, Litfiba su Radio Subasio. Questa è la Domenica Insieme, quella in cui stiamo riscoprendo tutti i nomi e i cognomi più strani che conosciamo, oppure l'accoppiamento di due persone che poi si sono sposate, o sul citofono di cognomi che effettivamente suonano buffi se messi insieme, o ancora cognomi in generale che ci fanno sorridere o che ci hanno fatto ridere.
1: Ciao Radio Subasio, io Lorenzo e Monica con me, cognome e nome più buffo, un collega che si chiamava, anzi si chiama ancora, Di Sabato di cognome e Domenico di nome.
0: Per gli amici, Weekend.
2: Buon pomeriggio, veniva a scuola con me.
0: Aspetta, vai, ricomincia. 1, 2, 3.
2: Parlando di cognomi, c'aveva una mia amica che veniva a scuola con me. Farina bianca.
0: E giustamente, di che colore doveva essere?
3: Ciao, Radio Subasio. Io ricordo la mia mamma che mi raccontava che a scuola una sua amica si chiamava Domenica me la lavo.
0: Ecco, oggi sarebbe stato il giorno giusto, vedi?
4: Ciao Radio Subasio, sono Vittorio da Roma. È un cognome che è un po' buffo, è di un compagno di classe mio che fa di cognome Ciambella. Ciao Radio Subasio.
0: Ma è carinissimo Ciambella, anche io vorrei fare di cognome Ciambella.
5: Ciao Radio Subasio, io tempo fa ho conosciuto, non sto scherzando, sono Maria da Napoli, una suora che si chiamava Suor Immacolata Madonna.
0: Un po' ridondante effettivamente. Pensate, vabbè, lo sapete, io faccio di cognome Gallo. Mio fratello aveva in classe un altro ragazzo che faceva di cognome Gallo e poi c'era anche una gallina, e quindi a un certo punto si era formato il pollaio. Marco Mengoni su Subasio, vi aspetto ancora.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 1991. In questi giorni si sta tanto parlando anche del biopic che è uscito al cinema sulla sua vita, su questo fenomeno incredibile che è stato Michael Jackson. Ma noi invece stiamo parlando di cognomi e vi sto raccontando di quei cognomi che stanno scomparendo. Attenzione, perché se ne avete uno di questi potreste essere alcuni degli ultimi a portarli, appunto. A parte Aguglione, Bellagamba, Cantarutti e Diotallevi che vi dicevo prima, quelli che potrebbero scomparire, insomma, prossimamente sono Incognito, Legista, Mangiaterra, Mezza Salma, Principe, Proietti, Scantamburlo, Vespasiani e Zappacosta. Ma qui in realtà su Radio Subasio noi siamo andati un po' avanti e stiamo facendo un gioco. Vi ho chiesto quali sono i cognomi più strani, più particolari che abbiate mai sentito o conosciuto e quali sono anche gli accoppiamenti sia di nome e cognome sia di coppia che avete mai sentito e che sono veramente assurdi, simpatici e esilaranti. C'è qualcuno che dice: io ho due amici sposati, lei di cognome fa Alvino, lui Fedele, e quindi sul citofono c'è scritto Fedele Alvino. Sono due, insomma, avvezzi appunto al vino. Sentiamo ancora poi.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Alle elementari avevo un amico che di cognome faceva Primo Uomo e il padre si chiamava Adamo. Adamo Primo Uomo. Ciao Vina d'Aversa.
0: Abbastanza didascalico. Poi
2: ciao Radio Subasio, sono Massimo da Roma e io una volta sul citofono ho trovato un nome: Culetto Rosa. Ciao Radio Subasio.
0: Rosa Culetto. Posso dire però in alcuni casi i genitori un po' lo fanno apposta probabilmente, cioè, ma non te lo immagini che poi tua figlia o tuo figlio lo prenderanno in giro? 348-075-8060, continua ad ascoltare cognomi, accoppiamenti strani. Prima Biagio Antonaccio con You and Me.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: E come dice Pino Daniele dal 1997, riascoltato su Radio Subasio in questa domenica con me, Gloria, in fondo che male c'è ad avere un cognome particolare, magari uno di quelli che accoppiato a un nome fa subito ridere, oppure quando si incastra con quello del partner crea delle combinazioni davvero esilaranti. Eccoli qua, quelli che avete conosciuto e sentito nelle vostre vite.
1: Buonasera, sono Francesco da Padova. Mio carissimo collega, amico fraterno, si chiama Antivigilia di cognome e Natale di nome.
0: Dovrebbe accoppiarsi con qualcuno che fa di cognome Pasqua.
2: Buonasera, su Fasio. Allora, nel mio palazzo c'era, in una famiglia sul citofono avevano...
0: Vai.
2: Vacca, perché lui faceva di cognome Vacca, la
0: Vacca.
2: Moglie Vitelli,
0: Vitelli,
2: e con loro viveva la mamma di lei che faceva fattori, quindi c'era Vacca, Vitelli e fattori. Un saluto a tutti, Stefano da Ostia.
0: Ia ia oh, direi.
3: Ciao, sono Fiorina da Bologna. Mi è capitato di avere un paziente ricoverato dove il cognome era Porco Gallina.
0: Porco Gallina non potrebbe essere mio marito, perché sul citofono altrimenti si creerebbe qualcosa di veramente importante e da presa in giro facile.
4: Salve, io in un citofono ho trovato Spirito Santo.
0: Ecco.
4: E dove abito e invece c'è un signore che si chiama Santo Fedele. Saluti da Marianna.
0: Le palazzine più protette dell'universo.
5: Ciao Gloria.
0: Ciao.
5: Ciao Simona da Roma. E niente, io avevo una volta una mia cliente che faceva per cognome Loguasto. E il marito Limonta.
0: No.
5: Cioè, è sempre una storia, uno lo guastava e quell'altro limontava.
0: Infatti.
5: Ciao ciao, buona serata.
0: Però posso dire, un accoppiamento perfetto, cioè si sono trovati, uno lo guasta e l'altro lo monta. Vabbè, comunque è incredibile, un po' la vita, perché in questi casi non è che te lo sei scelto il partner, o meglio l'hai scelto ma non hai scelto il suo cognome, quindi quando si accoppiano in questo modo è veramente simpatico. L'altra cosa da valutare è, come dicevo, la cattiveria in alcuni casi che hanno avuto le mamme, o la fantasia che hanno avuto le mamme nel dare questi nomi assurdi ai propri figli. Bello averli riscoperti grazie ai vostri messaggi su Radio Subasio. Continuiamo ad ascoltare il meglio della musica. Salto al 2000 con i Coldplay e la loro Yellow.

0: Rossetto e caffè, Sal Da Vinci su Radio Subasio, dove arrivano le breaking news di TGcom24. Rimaniamo informati con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Giannis Sinner, che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2 6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai nerazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo, che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito. Il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati.

0: 126. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-est, cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est, nuvolosità in aumento. La sera, possibili piogge sull'Emilia occidentale in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia, tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna, cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo sul nord-ovest e in Toscana, in leggero rialzo al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: C'è un po' di pop, un po' di breakbeat, un po' di disco in questo singolo ormai un'icona della musica del 1983, è veramente un classicone dei Depeche Mode, Everything Comes.

0: C'è anche Ultimo in questa domenica insieme su Radio Subasio. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, almeno fino alle 21. Abbiamo ascoltato Bella Davvero ed ora si apre l'ora ludica, quella in cui giochiamo sempre, ci divertiamo insieme. Il numero da contattare è il 348 075 8060 oggi per aprire un bigliettino della fortuna. Ma attenzione! Attenzione, oggi è ironico, cioè il biglietto che apriamo ovviamente vi darà un consiglio, una frase motivazionale, vi dirà qualcosa sulla vostra vita, ma con tanta ironia, un po' più cattivella rispetto al solito, più ironica, più sarcastica. Il numero ve l'ho detto, quello che dovete fare è scrivere il vostro nome, da dove chiamate, da dove scrivete, ed aggiungere un numero da 1 a 20. Il numero corrisponderà poi ad un bigliettino che io aprirò e vi dirò appunto la vostra frase. Adesso c'è Olly insieme a Giulia, la produzione la sua, con Questa Domenica su Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Radio Subasio.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: ascoltata nella domenica insieme con me Gloria Gallo, in cui è il momento di giocare con la fortuna, è il pomeriggio, la serata ludica, ed è il momento per voi di provarci, scegliere un numero un po' distinto senza pensarci troppo, quello che vi ispira di più, da 1 a 20, numero che potrebbe cambiare la vostra giornata o almeno strapparvi un sorriso, perché oggi si gioca con i bigliettini della fortuna, ma versione ironica, quindi non lamentatevi dopo, vai che vi ascolto.
1: Riccardo da Siena, numero 14.
0: Allora, qui davanti a me ho dei bigliettini della fortuna, appunto vado ad aprire il numero 14, all'interno del quale c'è scritto: sogna in grande, poi fai i conti con la sveglia.
2: Ciao Radio Subbasio, siamo Alice,
3: Andrea,
4: Martina,
5: Barbara, Elisa,
2: e stiamo tornando da Monteleone d'Orvieto verso Roma. Il numero che abbiamo scelto è il 17. Ciao Radio Subbasio.
0: Ciao. Tutti insieme, sembra un gruppo di alcolisti anonimi. Numero 17, all'interno del quale c'è scritto: ogni errore è una lezione che probabilmente ignorerete di nuovo. Questa al plurale, visto che siete un gruppo.
6: Ciao, siamo Luca
7: e Alessia
6: da Manziana. Il nostro numero è il 18.
0: Al numero 18, all'interno del bigliettino della fortuna, numero 18, c'è scritto: vai avanti con fiducia, o almeno con una faccia convincente.
8: Ciao Radio Subbasio, sono Vittorio da Roma e il numero che dico è 19, che è la mia data di nascita. Ciao Radio Subbasio.
0: Vediamo che dice il numero 19. Se ti senti inutile, ricorda, esistono i tasti chiudi sulle porte automatiche.
9: Ciao, sono Antonella da Foligno, stiamo tornando dal Giardino dei Tarocchi.
0: Oh.
9: Il numero che vi chiedo è 6. Buona domenica.
0: Vai, vai, che apro il bigliettino numero 6. Nel frattempo continuate a scegliere il vostro numero da 1 a 20, ovviamente quelli già scelti sono andati. Al 348-075-8060 ditemi chi siete, che fate, dove state andando e da dove mi contattate. Al numero 6 dicevamo: se non funziona, spegni e riaccendi anche te stesso, e quindi prendiamola per buona. 348, ripeto, 075-8060 è il numero di Radio Subbasio per inviare il vostro messaggio e scegliere il vostro biscottino ironico della fortuna. Ora ci sono Colapesce di Martino, li ascoltiamo insieme con musica leggerissima.

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Noi siamo giovani,
3: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Devo dire, semplice cantare Bon Jovi, mi è appena partita una corda vocale, però benissimo. Always riascoltata nella domenica insieme con me Gloria su Radio Subasio. Stiamo giocando con i bigliettini della fortuna, voi dite un numero, io apro il numero corrispondente. Questa volta, ovviamente, come vi avevo già premesso nelle scorse settimane, giochiamo con dei bigliettini che sono un po' più simpatici, un po' più ironici, quindi non ve la prendete con me, ve la dovete prendere con il bigliettino se vi prende un po' in giro.
1: Ciao, sono Michele da Grosseto.
0: Ciao Michi.
1: E Serena da Grosseto uguale, la mia compagna. Il mio numero è il numero 5. Grazie.
0: Vediamo che cosa dice il bigliettino numero 5. Energia alle stelle. Poi però ti siedi un attimo e sparisce tutto, amico mio.
2: Ora del suo base, sono Melissa da Pistoia e sto tornando dal mare. Il numero che ho scelto è l'8. Ciao Radio
0: Subasio. Ciao bellezza. Allora, il numero 8 dice così: sei sulla strada giusta, peccato il traffico.
3: Sono Ombretta.
0: Ombre.
3: Sono con mio marito Graziano e mia figlia Ginevra. Stiamo tornando a casa a Vallombrosa, vicino a Vallombrosa. E il nostro numero è l'11.
0: Recita così: novità in arrivo, probabilmente una bolletta.
4: Ciao Emanuele e Andrea. Stiamo tornando da Loppiano, in Incisa Val d'Arno, e stiamo andando verso Roma. Il nostro numero fortunato è il numero 1.
0: Sarà così fortunato? Beh, sì, perché dice proprio fortuna in arrivo, ma ha sbagliato indirizzo e si è fermata dal vicino.
5: Siamo Alessia e Marco, di ritorno in Abruzzo da Vezzano, da Palmi Calabria. Il numero che scegliamo è il numero
6: 7.
0: Tutti i numeri bassi, posso dire. Al numero 7 il bigliettino recita così: oggi brilli tipo la batteria del telefono al 2%.
7: Sono Daniela Santarelli, sto tornando con la mia amica Elena dalle Cinque Terre, viaggio meraviglioso, posti bellissimi, stanche morte ma felicissime.
0: Oh.
7: E il mio numero preferito è il numero 2.
0: 2? Oggi è il tuo giorno. Peccato che non lo sia per il resto della settimana, ma no! Posso dire, comunque, l'intelligenza artificiale non è così clemente con voi e soprattutto non sa cosa significhi l'ironia, però va bene, andiamo avanti. 348 075 8060, vi aspetto. C'è Samurai J con Ossessione.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Anche Tiro Mancino su Radio Subasio nella serata insieme. Due destini, l'abbiamo appena ascoltata. E stiamo giocando insieme in realtà, perché questa è l'ora ludica, quella in cui tutto si fa più leggero. Ogni tanto giochiamo con i bigliettini della fortuna o comunque tentiamo la sorte aprendo dei bigliettini. Questa volta però sono ironici, simpatici, quindi le frasi motivazionali che tira fuori sono un po' più ironiche, appunto sarcastiche rispetto al solito. E sto ascoltando i vostri numeri, io aprirò i bigliettini che corrispondono a quelli che scegliete voi.
1: Ciao, siamo Daniele Zina da ritorno da Pisa e il nostro numero fortunato è il 12.
0: Numero 12, apro il bigliettino, vediamo che cosa dice. Sei sulla strada giusta, ma forse sembra sbagliata.
2: Ciao Radio Subasio, sono Sofia da Velletri. Io e mia mamma stiamo preparando la cena per questa sera e scegliamo il numero 22.
0: Al numero 22 non c'è nulla, perché i numeri da scegliere erano dall'1 al 20.
3: Ciao Radio Subasio, io sono Rebecca e sto tornando dal mare con i miei zii. Il mio numero fortunato è il numero 14. Ciao Radio Subasio.
0: Ti dice questo il bigliettino numero 14. Grande idea in arrivo. Durerà circa 3 minuti prima di sparire.
4: Alessandro d'Imola, numero 3.
0: Numero 3? Ecco, il bigliettino recita così: successo imminente. Peccato che imminente sia un concetto filosofico. Poi ci sono anche i numeri 4, scelti da Elisa di Afragola. Il 4 dice così: grande opportunità, già occupata da qualcun altro però più veloce di te. Il 9, scelto da Ruggero da Iesi, il numero 9 c'è scritto questo: il destino ti sorride, ma con quel sorriso un po' passivo-aggressivo. E poi concludiamo, almeno per oggi, con il numero 10, giornata perfetta per rischiare, ti dice Valentina. Male che vada, confermi tutto. 348-075-8060 era il numero per inviare il vostro numero. Per oggi però dobbiamo dire che è andata, abbiamo aperto quasi tutti i bigliettini, avremo la possibilità nelle prossime settimane di rifarlo ancora nel weekend insieme, per cui il numero comunque conservatelo lì. C'è Mick adesso con Fabulous su Radio Subasio.

0: more vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Rimaniamo informati e su Radio Subasi lo facciamo con le breaking news di TG Com 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump è possibile un nuovo attacco all'Iran. Il presidente boccia la proposta di Teheran in 14 punti. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano sulla fine della tregua. Intanto Trump precipita nei sondaggi. Il 62% degli americani lo boccia a 6 mesi dalle elezioni di midterm. In settimana missione lampo del segretario di Stato americano Rubio per ricucire con il Papa dopo le recenti polemiche Washington Santa Sede. Giovedì l'incontro in Vaticano dopo gli attacchi del presidente, si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, la difesa di Andrea Sempio indagato a Pavia per il delitto di Garlasco valuta di chiamare a testimonianza la ragazza di cui il 38enne si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. Mercoledì per Sempio l'interrogatorio a Pavia. Tennis, Sinner da leggenda, a Madrid travolge Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco e vince il quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno in passato. Adesso Roma e Parigi, dice Sinner alla fine del match col tedesco, fugando ogni dubbio sulla partecipazione ai prossimi internazionali d'Italia. E non si ferma in queste ore l'onda di emozione che ha accompagnato la notizia della scomparsa di Zanardi a 59 anni. Un pensiero al pilota oggi dai 62.500 della Stramilano. Ad Alex, il pubblico dello stadio Dallara dedica uno striscione nel giorno di Bologna-Cagliari. E proprio nel calcio basta un pari all'Inter questa sera con il Parma per il 21esimo scudetto. Tutto esaurito a San Siro, Milan sconfitto 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la A3 ci sono code a tratti causate dal traffico intenso tra Torre Annunziata e Ercolano Portici verso Napoli. Incolonnamenti a tratti anche in Toscana sulla 1 per traffico intenso da Monte San Savino a Firenze Sud verso il capoluogo campano. Coda per traffico intenso anche nel Lazio. Siamo sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di Monte Porzio per chi proviene dalla Milano-Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale bis Cassia Vientana con un incidente e traffico rallentato all'altezza dell'incrocio statale 2 bis che ci porta invece lungo la statale bis Cassia Vientana con un incidente e traffico rallentato all'altezza dell'incrocio statale 2 bis

0: perché c'è bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

bisogno d'amore.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Dai che è il momento di diventare protagonisti su Radio Subasio. Sì, proprio voi ascoltatori potete prendere possesso del mixer, della console di Radio Subasio e scegliere tre canzoni, le vostre preferite, che ascolteremo tutti una dietro l'altra senza sosta. Come fare per scegliere le vostre, come ha fatto nei giorni scorsi la persona che sta per ascoltare le proprie, è molto semplice, con tre modalità. La prima è una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60. L'altra è un salto all'interno dell'app di Radio Subasio e nello specifico nella sezione dedicata al 3 per te. L'altra ancora è un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 8060 con il vostro nome e le tre canzoni scelte, così da poter diventare i prossimi protagonisti degli appuntamenti quotidiani del 3 per te, appunto. Ma sentiamo chi è che ha scelto le sue. Chi sei?
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Nadia.
2: Città:
3: Rimini.
4: Gaia, spensierata su una delle più belle spiagge del litorale adriatico.
2: Età:
3: 37.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono un'educatrice di sostegno.
5: Il docente di sostegno non deve essere percepito dal team docenti degli alunni come un docente passivo, bensì come un docente attivo che sa bene cosa deve fare. Un docente che si confronta costantemente con i docenti curriculari per decidere le strategie educative migliori da adottare.
2: Segno zodiacale:
3: Leone.
2: Mare o montagna?
3: Mare.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Guardare la TV e ascoltare la musica.
6: Ma vuoi abbassare il soffere?
2: Non sopporti le persone che?
3: Che sono arroganti.
7: Ma quanto sei ignorante, insensibile, arrogante.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Viaggiare nel tempo.
8: Pronti a partire per il futuro?
2: Il tuo vizio peggiore?
3: Rilassarmi troppo a volte.
2: Il film più bello?
3: Ghost.
2: La tua canzone preferita?
3: C'è una regolaccia di Nick.
2: Cantala.
3: No dai, sono stonatissima.
9: Muovati.
3: C'è una regolaccia, non la chiedere a me, te ne devi fregare.

0: cioè mi viene facile proprio, voglio andare X Factor e stupire il pubblico, questo sarà il mio obiettivo.
1: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: La vita
3: giornalmente che si cammina è come un mare, le onde quando sono di meno e quando sono di più, quando si sta bene e quando si sta male.
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Il mio fidanzato, i miei genitori e mio fratello.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Neck, Se una regola c'è, Ligabue, Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, Mika, Relax.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: Radio Subasio, 3 per te.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Un ringraziamento speciale per la scelta delle ultime tre canzoni che abbiamo sentito una via l'altra senza nessuna interruzione va a Nadia da Rimini. È stata lei infatti a scegliere le ultime tre canzoni con il 3 per te, che è quel momento che permette a tutti di poter diventare i selezionatori e i programmatori di Radio Subasio e scegliere le tre canzoni del proprio cuore. Nadia ha scelto Ligabue con Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, Neck con Se una regola c'è e poi ancora Mika con Relax Take it easy. E come ha fatto Nadia, tutti voi potete diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti e potete scegliere le vostre canzoni del cuore semplicemente prenotandovi anche adesso con una chiamata che potete fare allo 075 80 60 oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio nella sezione del 3 per te, o ancora potete inviare un sms su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
5: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: È stato qui a Radio Subasio non troppo tempo fa per un Music Club. Potete recuperare l'intervista su radiosubasio.it, non solo la sua ma di tutti i vostri artisti preferiti. Lo ascoltiamo subito con Maledetti Innamorati, title track del suo ultimo

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

insieme a me Gloria Gallo. Allora, a 70 anni c'è chi di solito pensa alla pensione e chi invece accende la console e i fornelli. Sì, perché vi porto a Tokyo, dove la notte ha un volto inaspettato, quello di una signora che si chiama Sumiko Iwamuro, spero di averlo letto bene. Lei è una nonnina, classe 1935, conosciuta meglio come DJ Sumirock. Pensate, ha iniziato a fare la DJ a 77 anni, avete capito bene, quando molti, diciamo, appendono tutto al chiodo. Ecco, lei ha iniziato una sorta di seconda vita. Di giorno gestisce da oltre 60 anni il ristorante di famiglia Takadano Baba e prepara i gyoza come una vera maestra, quindi i ravioli, quelli giapponesi per capirci. Di notte invece si trasforma e fa ballare tutti i giovani con musica techno e musica house, ed è pure molto forte, dicono. Beh, la sua storia ci racconta e ci ricorda una cosa semplice: che non è mai troppo tardi per scendere in pista.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Nicolò Filippucci.

0: proposito di prime uscite, io so che sei il preferito di una categoria di persone nello specifico, che sono le mamme delle tue fan. Anche qualcuna qui presente prima mi ha detto sì. Amore, diceva alla figlia, sì. Amore, però tu ti devi fidanzare con Nicolò, è il ragazzo perfetto.
1: Sì, cioè, ma devo dire,
0: raccontaci cioè bene questa cosa.
1: Sì, no, ma da poco abbiamo brevettato il mamma dating praticamente.
0: Cioè?
1: Cioè presente tipo le app di dating, le mamme lo fanno. No, mettiti con mia figlia, capito, quelle cose là, il mamma dating, se vuole il signor mamma dating. Poi però mi deve dare i diritti, cioè se crea il mamma dating, i diritti. Bene. Sì, sì, no, però.
0: Saresti molto... veramente il fidanzato perfetto?
1: No, no, proprio no. No, no. Ovviamente io metto tutto me stesso, magari in una relazione, quello sì, sicuramente, però adesso perfetto non mi definirei perfetto. Ecco, sono un romanticone.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

Cesare Cremonini con un classicone tutto da cantare a squarciagola, sono certa l'abbiate fatto, era Marmellata 25 su Radio Sobasio. Ci sono anche Cioffi e Noemi con la loro collaborazione che si intitola così, Farfalle nello stomaco.

0: per la vostra compagnia. Anche oggi è arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me, Gloria Gallo, è tutto. Ciao! Radio Subasio.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti. Disco Club, dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.

Che avrete sicuramente cantato se siete in macchina in questo momento, starete ancora muovendo la testa su e giù come ho fatto io praticamente per l'intero pezzo. Buona serata amici, buona domenica sera da Francesca Quaglietti, siamo insieme su Radio Subasia come sempre nel weekend dalle 21 fino alle 24. C'è tantissimo spazio per voi in queste tre ore, siete i protagonisti assoluti di queste tre ore. Alle 22:30 vabbè sarete protagonisti di Per un'ora d'amore, ma avrò tutto il tempo per ricordare come fare per partecipare. E poi c'è questa prima ora in cui abbiamo l'argomentino, il tema della serata. E in questa domenica di sole, in cui insomma sembra tutto sommato che la primavera si sia stabilizzata? Punto interrogativo, non so. Avevo già sentito, qualcuno diceva che già dalla settimana prossima forse, così così. Comunque, weekend di sole e volevo parlare di cibo al sacco, perché viene sempre quel dubbio quando stai organizzando una gita fuori porta, ma che faccio? Becco un ristorantino carino oppure mi preparo qualcosa? E allora vi chiedo a quale team, a quale squadra appartenete, se siete dei fan sostenitori del pranzo al sacco oppure preferite mettere le gambe sotto al tavolo comodamente. Ma soprattutto vi chiedo qual è il cibo da picnic che vi preparate, cosa mettete nella schiscetta, qual è il vostro piatto forte, siete magari degli artisti a preparare cosa? C'è chi punta sulla semplicità e quindi va sul classico: panino, farcito, prosciutto, formaggio. Il mio preferito sinceramente è con la frittata, oppure una focaccia ripiena, insalate di riso, pasta fredda, e oppure magari, è vero, capita anche questo che si usa la schiscetta come occasione per mangiare meglio. Quindi si fa un pranzo a sacco un pochino più ricercato, farro, couscous, verdurine grigliate ed altre cose sfiziose. Poi frutta fresca, dolcetti. Cosa vi portate? Biscotti abbastanza pratici e rapidi da consumare. E allora diteci al 348 075 8060 a quale squadra appartenete, di quelli che amano prepararsi le cose in anticipo, svegliarsi prima, prepararle la sera prima e fare qualcosa appunto da mangiare all'aperto e dove capita, oppure che preferisce andare su un luogo e cercarsi un ristorantino, insomma, è anche un bel modo per lustrare la zona. E soprattutto, qual è il vostro cibo al sacco preferito, insomma, cibo rapido? Diteci le vostre ricettine segrete facili facili, prepariamoci magari anche per l'estate. Ditelo al 348 075 8060 e ditecelo anche con un bel messaggio vocale. E tra pochissimo inizierò a salutarvi, a farvi sentire. Ma intanto Rolling Stones, ci sono i The Colors.

0: Sinceramente c'è anche Annalisa su Radio Subasio alle 21 e 16 minuti. Buona serata da Francesca. Vediamo chi siete voi a scriverci al 348 075 80 60 a proposito di pranzi al sacco. Vi ho chiesto cosa vi preparate per un picnic oppure se siete di quelli che devono stare per forza comodi al ristorante. Ci scrive Sabrina da Ravenna che quando praticamente va in gita fuori porta sceglie sempre in genere una piadineria e nello specifico una piadina con salsiccia e cipolla, una cosina così leggera per le alte temperature, adattissima. Grazie Sabrina per averlo condiviso. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Allora, noi di solito facciamo sia pranzo al sacco che pranzo al ristorante. Allora, prepariamo sia da mangiare, prendiamo prima il prosciutto, i panini, le mortadelle, tutto quanto, prepariamo i panini e poi ci mangiamo tutti i panini, ma dopo ci fermiamo per forza al ristorante e anche facciamo il bis, perché incontriamo dei ristoranti per strada, stiamo tornando adesso dal nord e torniamo verso Anzio, da Rimini, Riccione, Ravenna, viaggio infinito, abbiamo mangiato di tutto, si mangia per strada e si mangia al sacco, sempre.
0: Doppio piacere, ma sei un genio, perché scegliere tra ristorante e pranzo al sacco se puoi avere tutto? Grazie, fate buon viaggio, anche se peccato non ci hai detto i vostri nomi. Grazie comunque per averlo condiviso. E insomma, a qualcuno viene naturale, come ho detto, svegliarsi presto, preparare il giorno prima il cibo da portarsi dietro, da mangiare dove capita, altri invece non ci pensano nemmeno lontanamente e sono sicuri che troveranno quindi il ristorantino carino dove mangiare. A quale categoria appartenete e qual è per voi il pranzo a sacco ideale? Il vostro pranzo a sacco perfetto? 348 075 80 60, ditelo anche con un bel vocale e continuo a salutarvi tra poco. Intanto però Skank Nancy, You'll Follow Me Down.

0: all'infinito, ce lo dice Fiorella Mannoia su Radio Subasio alle 21, passate da 26 minuti. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348-075-8060. Si parla di pranzi a sacco. Il pranzo a sacco, il vostro preferito, qual è? Cosa vi preparate? Oppure se assolutamente non ci pensate minimamente, preferite sempre e comunque ristorantino tipico. Sentiamo subito un paio di vocali.
1: Ciao Radio Subasio, sono Monica da Roma. Capita anche che facendo delle gite ci si ferma in qualche locandina, ma tradizione ereditata dalla famiglia è preparare al mattino presto il pranzo al sacco, è proprio un rito e a me piace moltissimo, immancabile, un bel panino o una bella pizza bianca farcita con pomodoro fresco e un po' di formaggio tipo ricottina leggera o uno stracchino, tonno e poi la frutta secca, un po' di frutta di stagione e immancabilmente tanta acqua se si ha sete. Buona serata a tutti e buone gite.
0: Grazie Monica, panino super sano, anche appetitoso però. E che cosa bella che per la vostra famiglia sia un rito da condividere il pranzo a sacco.
2: Ciao Radio Subasio, ciao. Sono Stefano di Fiumicino, buonasera a tutti. Allora, secondo me il pranzo ideale è imbattibile, aggiungerei rosetta, mortadella, mozzarella di bufala. Punto. Buona serata, ciao.
0: Ciao, punto. Quindi abbiamo sentito il top del pranzo a sacco per Stefano. Grazie per averlo condiviso. E allora raccontateci per voi qual è il massimo, il vostro pranzo a sacco ideale, perfetto. Oppure se siete invece al contrario della categoria, ma non ci penso nemmeno di prepararmi qualcosa prima, ristorante, tutta la vita. Ditecelo al 348 075 80 60 anche con un bel vocale. Continuo a salutarvi tra poco. Intanto tutto tranne questo, c'è Rama.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
8: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
7: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
8: Quella con gli sconti fino al 50%?
7: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
8: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Jennifer Lopez e Marc Anthony, Nome Ames, dal 1999, la loro versione spagnola. Questa è Radio Subasio, sono Francesca, con voi fino alla mezzanotte, quando sono le 21:42, e vediamo chi ci sta scrivendo al 348-075-8060 a proposito di pranzi a sacco perfetti. Quelli che vi preparate quando c'è una gita fuori porta, quello che vi piace insomma appunto mangiare così dove capita, oppure vi ho chiesto anche se siete invece di quelli che assolutamente non ci pensano minimamente di prepararsi qualcosa a casa e vogliono stare comodi. C'è Luca di Marotta: per le gite fuori porta ho un panino che spacca, prosciutto crudo, melanzane sott'olio e pecorino, una bomba, ma con quel tanto con tanta energia per tutto il giorno. E ci credo, Luca. Meraviglioso però, prosciutto crudo, melanzane sott'olio e pecorino. Lo ripeto per i più distratti perché credo che sia notevole da provare. Grazie Luca. Sentiamo anche un paio di vocali.
1: Buonasera, su Basio, noi siamo Tina e Maurizio.
0: Ciao.
1: Il nostro pranzo perfetto quando andiamo al mare: farro con un po' di tutto dentro, cominciare dal tonno, uova, verdura, eccetera eccetera. Tutto quello che ci viene in mente si mette dentro. E poi per finire una bella macedonia di frutta.
0: Ma che buono! Tina e Maurizio, salutisti anche loro. Grazie, buon viaggio!
2: Allora, per quanto riguarda l'uscire,
0: sì,
2: se ci sono dei borghi, posti caratteristici, qualche cantina o altro, non preparo niente, cioè andiamo alla vasca aperta. Ciò che troviamo, mangiamo, ben venga, anzi. Se invece andiamo in posti dove effettivamente trovare il cibo è un attimino difficoltoso, beh, riso freddo, oppure panzanella da brava toscana, o se no le polpettine fatte al forno con accompagnate con un contorno di una bella insalatona di pomodorini che si mangiano bene, piacevoli, freschi e golosi. Olè!
0: Olè, grazie cara, ma che fame che inizia a farsi sentire almeno un pelino dai vostri racconti così coloriti. Continuate amici a scriverci al 348 075 80 60. Se siete della categoria pranzo a sacco tutta la vita, anzi vi piace prepararvi in anticipo qualcosa, oppure se preferite gambe sotto al tavolo sempre, e ditecelo anche con un bel messaggio vocale. E se siete della prima categoria, qual è il pranzo al sacco ideale, perfetto per voi? Tra pochissimo continuo a salutarvi, ma intanto c'è anche la nuova di Fulminacci, Maledetto me.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Domani sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Domani sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
2: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love.

0: Amore 6, c'è anche Eros Ramazzotti dal 1997, questa è Radio Subasio, buona domenica da Francesca Quaglietti, insieme fino alla mezzanotte. Si continua con i vostri messaggi, si parla di pranzi al sacco, il vostro pranzo al sacco preferito, top, cosa vi preparate di solito, oppure se siete di quelli che invece, ma per carità, quale pranzo al sacco, ristorante, per sempre. Ci scrive Fabiola, per me pizza bianca con la mortazza e una bella birra ghiacciata, il top. Grazie Fabiola, effettivamente sì, condivido. Sentiamo anche le vostre voci.
1: Ciao Radio Subasio, noi quando andiamo fuori non ci pensiamo nemmeno a prepararci qualcosa per il giorno successivo, per il giorno stesso. Chiamo un luogo dove mangiare qualcosa di buono e magari anche poco sano, ecco, diciamoci la verità.
0: Oh, e diciamoci la verità, grazie per averla condivisa. Buon viaggio anche a voi.
2: Ciao Olga da Scafati, per me il pranzo al sacco ideale è la pizza di maccheroni.
0: Ah, interessante, non la conosco granché.
3: Buonasera Fabri da Roma.
0: Ciao
3: Fabri. Secondo me il panino più buono anzitutto è l'allegria, la cosa più bella che puoi mettere dentro un panino. Poi la compagnia e poi ciabattina tagliata a metà con dentro robbiolino fresco, pomodori secchi, olietto rosmarino e eventualmente quattro noci, da paura, come si dice a Roma, buonissimo. Un abbraccio e buona serata a tutti.
0: Un abbraccio a te, che bontà. Amici, continuate a farci venire l'acquolina in bocca condividendo con noi il pranzo a sacco perfetto, quello che preferite, quello che vi piace prepararvi con anticipo per una bella gita fuori porta, oppure diteci se invece ma non ci pensate nemmeno a portarvi dietro il cibo, insomma, preferite gambe sotto il tavolo, come si dice. 348 075 8060, ditecelo anche con un bel messaggio vocale e dopo le 22 ci sarà un ultimo spazio legato a questo tema. Ma intanto Olivia Dean con Man I Need.

0: E con Olivia Dean su Radio Subasio arrivano anche le 22 passate da un minuto. Radio Subasio. In vacanza porto tutto.
1: Solo lo stretto necessario,
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 22.01, ci sono, approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 22.01

che la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.

0: Abissale, c'è anche Tananai alle 22.08 su Radio Subasio insieme a me Francesca, ma ci siete soprattutto voi a scriverci al 348 075 8060 e si chiude con questo ultimo spazio il tema di questa sera. Si è parlato e si sta appunto parlando dei pranzi a sacco. Il vostro pranzo a sacco preferito, cosa vi preparate per un picnic oppure se preferite stare comodi comodi al ristorante? Ci scrive Emanuela, pranzo a sacco preferito, panino, salame, groviera oppure pizza alla marinara con supplì, in aggiunta, e ci metti anche un gelatino. Emanuela, hai fatto un menù perfetto, spettacolare. Poi c'è Otello, sto tornando dal mare, che bello, oggi giornatona perché si è potuto godere il mare, e ci scrive: vi ascolto sempre, grazie Otello, buonissimo il panino con la frittata di cipolle, viva il picnic. Otello, frittata di cipolle, per un attimo ho sentito il suo sapore, grazie per averla ricordata. E poi sentiamo un paio di vocali. Chi siete?
1: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Sabaudia, come sempre a rientro per andare al lavoro. Pranzo al sacco? Ma certo, certo che sì. Mi piace prepararlo il giorno prima, un bel pranzo al sacco, bello, tranquillo, al fresco, ascoltando una buona musica, ovvio la mia radio preferita, Radio Subasio.
0: Ma grazie caro, buon viaggio di rientro dal lavoro, buona serata a te.
2: Ciao, sono Radio Subasio e io sono più tradizionalista, ho un bel paninozzo con una bella frittatona o se no con mortatella, una bella mortatella e un po' di formaggio. E poi la classica, tipo la Fantozzi, birra ghiacciata a rutto libero.
0: Ecco, mi sembra la degna conclusione di questo spazio in cui si è parlato appunto di pranzo libero into the wild. Grazie, lui era Mario da Senigallia, grazie per averlo condiviso. Ah, ci sono degli ultimi saluti da fare perché ci scrive Ciuccio, il nostro inviato dal Messico, da Puebla. Sono nello stato di Veracruz per festeggiare il 60° compleanno di mia zia Patty. Potreste per favore mandare gli auguri di compleanno? Tanti auguri zia Patty da tutta Radio Subasio e tutta l'Italia e da me naturalmente. Amici, grazie per aver condiviso con noi il vostro pranzo al sacco. Ora potete continuare a scriverci al 348 075 8060, ma dovranno essere messaggi romantici perché alle 22.30 ci sarà Per un'ora d'amore, quindi iniziate a cercare la giusta ispirazione per il vostro vocale romantico. Intanto però si continua su Radio Subasio con Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Notte di notte, c'è anche Claudio Baglioni su Radio Subasio quando si avvicina velocissima per un'ora d'amore, come sempre, dalle 22.30 fino a mezzanotte. L'appuntamento più romantico di Radio Subasio nel weekend insieme a me, Francesca Quaglietti. E allora il mio appello a tutti gli innamorati è: fate sentire le vostre voci, mandateci la richiesta di un brano speciale per voi, per il vostro lui e per la vostra lei. Fatelo appunto con un bel vocale al 348 075 80 60. Aggiungete anche una dedica, una frase semplice, dolce, che venga direttamente dal vostro cuore, senza dimenticare i vostri nomi. Lo ricordo sempre, i nomi di entrambi sono importanti. Fatelo subito, 348 075 80 60. Fateci arrivare le vostre richieste d'amore a questo numero e cercheremo, se possibile, di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Fatelo appunto anche con un messaggio vocale. Anche adesso, prima lo fate meglio è, tra pochissimo inizia Per un'ora d'amore, ma intanto c'è Elodie con Dimenticarsi alle 7.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: E do il via ufficialmente a Per un'ora d'amore di questa domenica sera, domenica 3 maggio, che vivremo con tutto il romanticismo delle vostre richieste fino a mezzanotte, quelle che ci arriveranno al 348 075 8060. Ci stanno già arrivando i primi messaggi vocali. Vi invito a fare la vostra richiesta d'amore attraverso appunto un bel vocale in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, che ci parla di voi, aggiungendo una breve dedica e i vostri nomi. Come ha fatto il primo innamorato che dà il via per un'ora d'amore di questa sera? Sentiamo chi è.
1: Da Donato di Roma per Monica di San Sebastiano al Vesuvio. Sei la cosa più bella e straordinaria che mi sia capitata nella vita e non voglio perderti. Ti dedico a te, di Giovanotti. A te che sei la cosa meravigliosa.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Adele, epica con Skyfall su Radio Subasio alle 22.38. Per un'ora d'amore già iniziata, avrete già riconosciuto la dolcezza delle vostre richieste e dei classici d'amore più belli. Insieme a me Francesca fino a mezzanotte, e si continua con un'altra richiesta arrivataci da WhatsApp. Ci ha scritto Francesca, che scrive ad Edoardo questo messaggio scegliendo Fabio Concato con Mi innamoro davvero, e vuole fargli arrivare queste parole: sei diventato la cosa più importante della mia vita.

Mitico Amore, c'è Antonello Venditti per Un'ora d'Amore alle 22.48, questa è Radio Subasio, buona domenica sera da Francesca. Si continua con un'altra richiesta arrivata al 348-075-8060. Ricordo che potete mandarci le vostre richieste romantiche anche con un bel vocale. Fatevi sentire, dedicate il vostro brano speciale, fatelo appunto con la vostra voce. Nel frattempo però si continua con appunto un altro messaggio da WhatsApp. C'è scritto Sabrina di Ravenna: vorrei dedicare a Ivano Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e vorrei dirgli che lo porto nel mio cuore.

Il mare dei papaveri, Riccardo Cocciante, ha per un'ora d'amore quando mancano 5 minuti alle 23. State ascoltando Radio Subasio e in arrivo un'altra bella richiesta, un altro classico d'amore indimenticabile, scelto da Donatella per Maurizio, a cui vuole dedicare una lunga storia d'amore di Gino Paoli con queste parole. Innamorarsi quando pensi di non avere più nulla da donare, quando pensi che non sia più l'età, ciò che vedo ora, un sorriso, un grazie.

E con questa meraviglia di Gino Paoli arriva su Radio Subasio il momento della storia d'amore quando manca un minuto alle 23. Anche questa storia è stata condivisa alla nostra email redazione @radiosubasio.it, l'email a cui appunto raccontarci le vostre storie speciali. Prendetevi il vostro tempo e condividetela con noi, a quest'ora ne leggiamo sempre una. E questa sera leggerò quella di Gaetano. Vediamo, Gaetano ha condiviso con noi la sua storia con Rita. Sono entrambi della provincia di Grosseto. Sono stati fidanzati per 6 anni. Ci scrive Gaetano che non era tutto perfetto, ma c'era molta complicità e c'era anche molta presenza. Questo almeno finché Gaetano non ha commesso l'errore che ha cambiato tutto. Un tradimento scoperto quasi per caso da Rita. E dice che non ci sono state grandi scenate, né parole su parole per ore, ma tanto silenzio, tanta delusione da parte di Rita e quella sensazione che qualcosa si era rotta in modo irreparabile. E lei ha scelto di andarsene perché vivevano insieme. E da quel momento sono passati 8 mesi, non sono tanti, 8 mesi in cui Gaetano ha dovuto fare i conti con quello che ha perso. All'inizio dice che pensava fosse solo la mancanza dell'abitudine. Poi ha capito che invece era molto di più, perché era la mancanza di lei, quindi del suo modo di parlare, della sua presenza nei momenti importanti, anche di quella tranquillità che dava per scontata, ma che era la sua pace. Scrive proprio così, e così allora ha iniziato a vedere tutto con occhi diversi, ha provato anche a ricontattare Rita, ma lei ha ricostruito i suoi spazi, ci scrive, ed ora non risponde nemmeno ai suoi messaggi. Ma comunque Gaetano si è sentito di scrivere questa lettera per lei, che forse chissà sentirà, ascolterà, non ascolterà mai. Questo può dirlo solo la vita e il destino, ma vuole farle arrivare queste parole con cui chiude e conclude la sua email. Rita, non so se queste parole arriveranno mai davvero a toccarti, ma avevo bisogno di dirle. Ho sbagliato e lo so senza cercare scuse. Ho perso la cosa più importante che avevo e l'ho capito troppo tardi. In questi mesi ho imparato cosa significa davvero mancare, cosa significhi davvero la mancanza di qualcuno e soprattutto cosa significa averti dato per scontata. Non ti chiedo di tornare né di perdonarmi se non te la senti, ti chiedo solo di sapere che quello che provavo era vero, anche se non sono stato capace di dimostrartelo nel modo giusto. Ti amo ancora. Per loro, Live to Tell di Madonna.

0: capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200€ al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000€.
4: Dal cuore

0: Assisi. Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Continuiamo a emozionarci grazie a Per un'ora d'amore, grazie alle vostre richieste bellissime che ci stanno arrivando su Radio Subasio al 348 075 80 60. E sentiamo subito la prossima innamorata che ci ha mandato un bel vocale. Ricordo che potete scegliere i vostri brani d'amore anche con attraverso la vostra voce, scegliendo il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo una dedica e naturalmente i vostri nomi. Sentiamo chi c'è.
4: Ciao Radio Subasio! Siamo Silvia e Raffaello e volevamo chiedervi di mandare la nostra canzone che è Ovunque Proteggi di Capostela. Grazie e buonanotte.

Amami, c'è anche Emma per un'ora d'amore su Radio Subasio. Ci sono io, Francesca Quaglietti, ad augurarvi una bellissima domenica sera, domenica che arriverà insomma all'inizio di una nuova settimana, un nuovo lunedì, con tutta il romanticismo e tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore. Grazie soprattutto ai vostri messaggi che ci stanno arrivando al 348 075 8060 con le vostre bellissime richieste. Leggiamo il prossimo, sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Floriana, che dedica ad Alessandro "Non l'hai mica capito" di Vasco Rossi, con questo messaggio: "Sei come la mia canzone preferita in radio, anche se la passano 100 volte al giorno, non cambio mai frequenza".

Dimmi, c'è anche Francesco Renga su Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore. Quando sono arrivate, vediamo un po', le 23:32 minuti, quindi siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra bella richiesta, sempre da WhatsApp. Ci scrive Angela: voglio dedicare Only You dei Platters a mio marito Dino, la mia frequenza preferita dal 1973. Sono passati più di 50 anni. Abbiamo cambiato stazione e città, ma la nostra sintonia non ha mai avuto interferenze. Ti amo oggi più del primo giorno. Tua Angela.

0: ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
1: Forrest, ma cosa sta dicendo?
0: Alzate il volume!
2: Dobbiamo proprio?
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
2: Ma dove l'ha sentita?
0: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Continuano le emozioni con Per un'ora d'amore su Radio Subasio fino a mezzanotte insieme a me Francesca Quaglietti, almeno durante il weekend, ma soprattutto insieme a voi e alle vostre bellissime richieste che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. Si continua, scusate, con la prossima. Ci ha scritto Riccardo di Firenze. Dedico Take My Breath Away di Berlin a Valentina. Averti vicino mi toglie il respiro. Sono solo 5 mesi con te, ma voglio che sia per sempre.

Se tu non torni, c'è anche Miguel Bosé dal 1994 a Per un'ora d'amore su Radio Subasio, naturalmente come tutte le sere dalle 22.30 alle 24. E continuiamo con un'altra richiesta, l'ultima almeno per questa sera. Chi non è stato accontentato, ricordo che potrà provarci tutte le sere, perché tutte le sere c'è Per un'ora d'amore. E si continua con Pietro da Roma, che scrive: vorrei dedicare My Heart Will Go On di Céline Dion a mia moglie Nadia. Con tante difficoltà, dopo 35 anni che stiamo insieme, è sempre nel mio cuore e non mi pento di nulla. Sono grato per averti conosciuto in tutto e per tutto. Tuo Pietro.

I pinguini tattici nucleari con Pastello Bianco ci portano alla fine di Per un'ora d'amore su Radio Subasio. 4 minuti e sarà mezzanotte e sarà lunedì, soprattutto, ahimè, sì, si ricomincia dopo questo ponte, per chi l'ha fatto, insomma, abbastanza lungo, in nostra compagnia, spero. E continuo dandovi la buonanotte, ma soprattutto facendo il solito riassuntino, quello prima di salutarvi. Ricordo che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere ed è sempre possibile partecipare con un messaggio, una vostra richiesta, anche con un bel vocale romantico, come avete sentito anche questa sera, al 348 075 80 60. Scegliete il vostro brano legato alla vostra storia, aggiungete i vostri nomi e anche una piccola frase, una breve dedica. Questa è la ricetta per la richiesta perfetta. Oppure c'è un'altra possibilità. Potete scriverci per prenotare il vostro brano attraverso l'app di Radio Subasio. E facile, entrate nell'app e lì troverete la sezione Per un'ora d'amore con tutti i form da compilare. Ultima cosa, ma non da meno rispetto alle altre, la storia d'amore. Se vi sentite ispirati, raccontateci la vostra storia d'amore, una vostra storia importante, e condividetela all'email redazione@radiosubasio.it. Amici, che dire? Io sono arrivata alla fine, eccoci, mancano 3 minuti in questo momento a mezzanotte. Io, Francesca Quaglietti, vi aspetto la settimana prossima, sempre il weekend, sabato e domenica dalle 21 alle 24. Vi auguro una dolcissima notte con Alex Baroni, Cambiare, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Alessandro Baricco. Era un amore silenzioso, fatto di sguardi e gesti sottili. Una storia mai detta, ma vissuta fino all'ultima fibra dell'anima. Perché non tutte le passioni hanno bisogno di parole per essere grandi. Alcune esistono soltanto nei sospiri.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

vinciamo tutti.

aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.